Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Una storia che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù, e tu rimani lì, deficiente ad aspettare. Sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Is someone listening? Okay.
1: Radio G 085 800 33 66.
0: That guy.

0: たいよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi, sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

0: anche se l'ultima nota era un'altra nota.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: giornata, sta per andare in onda il Radio G Notizie di oggi lunedì 25 maggio.
1: Sta andando in onda, buongiorno a tutti.
0: La chiesa ricorda San Beda il Venerabile. Tu sei venerabile?
1: Io no, insomma, non lo sarò neanche dopo probabilmente.
0: No. Vabbè, buongiorno.
1: Allora.
0: Oh, allora, vediamo su due o tre notizie, poi andiamo su quelle giuliesi che purtroppo sono tante, tra belle e brutte, che vi dobbiamo dare.
1: Allora.
0: Intanto va detto che dopo il cittadino governante, anche, poi daremo qualche dettaglio, anche cultura politica, non noi, cioè il consigliere di Massimo Andone, ha detto no al doppio senso sul via Town de Revelo, ma la famosa raccolta di firme.
1: E morre là.
0: Allora vai avanti.
1: Allora, trovato morto nel letto, aveva 33 anni, a Tortoreto, la scoperta dei familiari, tra le ipotesi un malore improvviso, lavorava nella struttura alberghiera del padre, ex consigliere.
0: Beh, improvviso pure qua?
1: Leonardo De Ascentis, improvviso.
0: Non lo sai come la penso su questi improvvisi, eh? Infatti tu stia facendo il bravo.
1: Motociclista travolge ciclista durante la gara a Fano Adriano, il centauro ricoverato in ospedale con traumi gravi, paura per gli altri, quindi ha avuto la peggio del motociclista.
0: Sì. E quindi resta perché era la cosa che correva.
1: Chi è?
0: Capolla, Fano Adriano.
1: Ah. Palazzo di Giustizia, il cantiere del PNRR, gli avvocati, tribunale, ostaggio di lavori in corso da 2 anni.
0: Quindi bisogna fare veloce.
1: Presidente della Camera Penale, Lettiere, tempi infiniti e l'aula di Corte d'Assisi è stata ridotta a una discarica.
0: Guarda un volo il nuovo ospedale, anche Aiola dice che non ci sono i fondi, perché se no lo fate a step, vero?
1: Regione in difficoltà sui fondi, Raiola accusa. L'addio, domani funerale nel paese di origine di Luca Nardo, vita tra politica e diritto. L'avvocato aveva 60 anni, per 2 mandati è stato sindaco di Cortino. Da tempo combatteva contro la malattia. Poi abbiamo ad Atri, furto in casa, le chiavi prese dall'auto. I ladri clonano il telecomando della macchina nel parcheggio di un supermercato.
0: Non ce le lascio mai.
1: Dove?
0: Io non c'avevo l'abitudine di lasciare le chiavi dentro la macchina.
1: Tu sei la presenza chiave.
0: Non lo so. No, non lascio le chiavi di casa.
1: Indirizzo letto sul letto sul libretto di circolazione.
0: Là è. Intanto c'è un sindaco eletto già. La ragazza qua.
1: De Antonis batte subito il quorum. Castel Castagna supera il 50% dei votanti. Confermata la sindaca senza avversari.
0: Politica è molto seguita a Castel Castagna, tutti vogliono fare politica.
1: Soccorsi dai pompieri, nessun ferito, recuperati 3 escursionisti scivolati a Monte Piselli.
0: Da Piselli a Piscella,
1: a Piscella che è la nuova segretaria di Azione, ad Atri c'è stato il congresso comunale.
0: Ad Atri c'è il congresso.
1: Un sorridente Sottanelli, sì. Contrario, ricordiamo, alla Teramo Mare
0: che deve passare secondo lui su Giulianova. Ma vediamo se ce lo viene a dire, anche perché nel 2029 quando si rivolta non è stata fatta, e quindi vediamo se viene a dire che deve passare sul territorio di Giovanni.
1: Parte
0: l'intervista a te qua.
1: Sì, lo so,
0: fatto male, no?
1: Sì. Parte la stagione balneare, ma mancano 10 bagnini. Giulianova servono almeno 15 operatori per coprire la costa, ce ne sono 5. L'assistenza è fornita dai titolari di stabilimenti e aiuto cuochi con 3.
0: Così ha detto. L'ha detto Giulio D'Antonio che ci potrebbe. C'è stato un caso in cui un aiuto cuoco aveva anche il brevetto. Vabbè, tu sei stato là, com'è la situazione?
1: C'erano 5 bagnini.
0: E c'è un bagnino. Ma pare lui.
1: No, ma quello non mi pare. Non
0: so. Tale quale però?
1: Sì,
0: con i capelli ricci.
1: Non credo sia la spiaggia di Giulianova. No, infatti
0: lui,
1: non lo è.
0: Non me ne importa, ma lui sta da Martinsicuro a Giulianova. Vabbè.
1: Sì.
0: Rita Lanalli.
1: No, forse sì, è la spiaggia di Giulianova.
0: Ma lui è. Rita Lanalli di Caporna, che è stata la prima vera domenica di caldo. Abbiamo avuto tanta gente che è venuta anche da fuori. Abbiamo lavorato
1: a pranzo,
0: bene.
1: Sì, è vero.
0: E dice anche sulla spiaggia.
1: Non c'era tanta gente sulla spiaggia.
0: Poi pure qua Giorgini che ha detto che ti do le nuove vite. C'è tanta gente, dice, avevamo anche delle cresime per cui abbiamo dovuto mandare via qualche avventore, da nord a sud almeno i ristoranti sul mare
1: hanno lavorato, bene, hanno
0: sì.
1: Lavorato
0: no. L'unica macchia l'ha trovata lui, il ragazzo che sulla spiaggia.
1: Chi è?
0: Tu.
1: Ah.
0: Ma mi pare che contestasse il ragazzo, no? Chi fosse stato.
1: Ragazzo,
0: l'unica,
1: cioè,
0: macchia resta la vicenda dello stabilimento Arlecchino. Sotto sequestro, davanti alla struttura crescono erbacce che quasi la coprono e c'è acqua stagnante.
1: No, perché se continua così, tra poco arrivano le guide del borsacchio e mettono le corde, esatto, e dicono che è un'area protetta.
0: E con qualche coccodrillo. Ovviamente se ne accorge Gabriele, mentre tutti quelli che sono addetti a doverlo fare non se ne accorgono mai. Anzi, secondo l'Albani, non la sorella, come si riserva, saluta, ha detto che vedono ma si girano dall'altra parte. Questo è peggio, ancora peggio.
1: Strisce blu, via all'iniziativa contro il piano a Tortoreto.
0: Oh, e stop poi al doppio senso in via Tandarevo. C'è un errore nel titolo, ce ne scusiamo, non è colpa nostra. Però la foto è indovinata, almeno se ti vi raccomando.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora, dunque, abbiamo detto ieri che il cittadino governante propone, come abbiamo detto, un'assemblea pubblica per decidere in merito, come avevamo anticipato ieri. Poi nella notte, tempestosa e buia, no, serena,
1: no,
0: è stata molto serena, molto bella.
1: Picco di caldo è previsto per domani.
0: Ma ce lo dirà lui?
1: Beh, secondo me sì.
0: Meno male, allora, picco di caldo.
1: Però, il prossimo fine settimana.
0: Ecco qua, nella notte è arrivato il documento di Nosnoi. Vabbè, levo tutta la premessa, perché a un certo punto però dice, non crediamo che sia dipeso da una scelta della gestione comunale, che abbia fatto scelta di alcuni che abbiano degli interessi ad avere la cosa. È chiaro, beh, naturalmente non è così. E tornando a via Tondrevel, questo necessario presupposto, vabbè, è inutile, è inesistente, non risulta che in qualche organismo partecipativo abbia inoltrato al comune una richiesta di imposizione del doppio senso di marcia. Ne discende che l'atto di indirizzo è carente di motivazione e per questo viola l'articolo 3 della legge, vabbè, privo di presupposti e diritto di fatto, con conseguente ed evidente vizio di eccesso di potere. Mi pare che sia così drammatico.
1: No,
0: uno che decide di fare
1: amministrativa.
0: Però questi dicono di fare chiarezza su queste vicende. Comunque citano delle leggi e dicono comunque sono contrari al doppio senso, che deve stare maniera. A proposito, ci siamo, eh?
1: Ci siamo
0: perché dopo domani parte.
1: Quindi sì, stamattina già stavano disponendo per
0: invece
1: i lavori.
0: Albani, che era qua con noi, aveva detto perché facciamola a settembre, no? Quando la gente se ne va.
1: Ottobre, meglio ancora.
0: Facciamo delle prove, un 15 giorni, vediamo come va e poi in base a questo. Era un'idea ottima. Non l'hanno sfruttata. Va bene.
1: Allora, andiamo avanti.
0: Com'è con Leventano? Conosci questo vino qua?
1: No. Sì. Non è male.
0: Come si può rispondere a una domanda delle due cose opposte, sì e no?
1: Con molta fantasia. Martinsicuro, in vista dell'estate, scogliere, lavori fino al 7 giugno, proroga per la sabbia da spalmare. Voi non lo vedete, ma sul pontone c'è De Annuntis. Ponte sul Vomano, resta la barriera laterale, respinta la proposta di un'apertura che consenta ai disabili. Consente ai disabili in carrozzina di guardare il panorama. Aiuti ai bambini a Pineto, vittime di guerra, serata di musica e solidarietà. Dialogo antimafia con Maresca, il magistrato renderà omaggio a Falcone con studenti e cittadini.
0: Maresca che non è l'arbitro.
1: Succede a Martinsicuro domani. L'Aquila, allarme sicurezza, rapina shock, avvocato picchiato in casa, sempre quello, eh?
0: Sì, beh, però
1: il comando di tre banditi incappucciati lo ha atteso al rientro, bottino da 50.000 euro, il 67enne ha riportato traumi facciali.
0: Il precedente c'è stato il 2014.
1: Con un geometra massacrato. Quindi hanno fatto il salto.
0: Vanno per
1: prossimo, chi c'è un dottorato di ricerca, sta fatto attenzione.
0: Sì,
1: per titolo di
0: professione, secondo me, in altezza. Più sei famoso e più ti può capitare adesso.
1: Più sei acculturato.
0: Quindi se sei un poveretto, niente. Nuova ondata di truffe online nella
1: massica.
0: Se no, Alberto, ciao, attendi. Non
1: rispondi. Non aprite i link, non aprite niente.
0: Chiamate i carabinieri se avete un dubbio.
1: Le elezioni comunali ad Avezzano, astensionismo in crescita rispetto al 2020 un po' dappertutto, alle 23 ha votato il 54,33%. Però per l'amministrativo si aspetta sempre.
0: Appunto, per certo.
1: Oltre due punti
0: in meno. Ecco, rispetto al 2020.
1: Ma in tutta Italia è sceso, siamo a 40 rotti.
0: Non è il referendum allora.
1: Castel di Sangro sceglie tra Caruso, credo che sia il signore in foto, e l'Adamico.
0: Il signore in foto chi è però?
1: Te c'è danno,
0: signore,
1: dubito
0: questa foto.
1: Leo De Mutis al seggio a Goriano Sicoli a cent'anni. Che c'è cent'anni?
0: Ah, bene. E vedi.
1: Magliano concede il bis a Di Cristofano, cresce l'astensione anche a Celano. Polemica a Pescina, cittadino scoperto a fotografare la scheda. Si fa.
0: Sì, perché quello detto, mi raccomando, non ti tocca niente.
1: Se
0: mi
1: vuole, ricordi.
0: Ma guarda, attendo che a Pescara è successa la stessa cosa. Voglio la foto.
1: Ma è successo quando ho fatto il segretario di seggio che uno gli impedimmo di portare il cellulare perché è vietato portare il cellulare dentro la cabina, si rifiutò di votare e se l'andò. Federico ed Alessandro già rieletti, Navelli e Barisciano oltre il quorum, a Pizzoli 60% al voto, San Demetrio al 45%.
0: Ci sono per i borghi naturalmente, perché sì, sì, sono pochissime, quindi già basta sapere quando ci sono. Ci sei 500 persone, vanno 3-20.
1: Polemica in comune a Pescara dopo l'inchiesta, concorsi, si apre lo scontro, il centrodestra serra le file in foto. Però. Dalla sinistra garantismo quando conviene, polemica. Gioventù Nazionale, Lega e Forza Italia contro IGD, non lo so che è IGD, perché non ricordano casi passati con il PD.
0: Ho visto altri eletti, mezzo Abruzzo è stato già eletto.
1: Elezioni riconfermati di Profio e Mancini, al voto Torre dei Passeri, Elice,
0: tutte e due a Pescara.
1: Civitaquana e Carpineto della Nora, ma alcuni paesi hanno già il quorum. Quindi si vanno da soli.
0: Da soli, quorum, e se ne va a casa, e va al mare. Due secondi fa tutto. Se va al pomeriggio, dalle 9, alle 11 sta da Elice a Pescara e arriva al mare. Ma tu si sta, da poco c'è il quorum, se è venuto io e mia moglie è bastato.
1: Filobus, sasso contro il vetro, si indaga, strada parco, allarme di Ferrante della FIL-CGL, la prontezza del conducente ha evitato il peggio, ma rischiamo ogni giorno.
0: Cioè ogni giorno c'è qualcuno che tira una pietra. Sì. Quelli che sono rimasti contrari fino alla fine di questa lunga.
1: Gli irriducibili. Sì. Pescara, violenza sessuale, fissata l'udienza, abusa di una disabile in spiaggia, finisce sotto processo un 38enne, l'uomo di origine romene aveva incontrato sul lungomare la 31enne affetta da ritardi mentali, poi l'aveva portata a casa, dopo domiciliari e interrogatorio il GUP firma per il rinvio a giudizio. Porta a porta, porta a porta da oggi debutto in centro, l'estensione si conclude il 4 giugno, si parte con il ritiro dei cassonetti dalla zona di Viale Muzzi.
0: Non convinno,
1: per niente.
0: L'agente speciale è un modello.
1: Risposte per 5.000 persone. Sandra Santavenere traccia il bilancio dei suoi 4 anni alla guida dell'ente dopo l'arrivo di Petriccia.
0: Che mo' basta.
1: Vabbè. Dice che sei serena perché pensa di aver seminato bene.
0: Mi fa l'agricoltrice.
1: Pare di sì. E Verrocchio attacca da Dazio. Scontro nell'opposizione con il dei 5 Stelle. Solo ricostruzione fantasiosa. Montesilvano.
0: Basta, se proprio sull'acqua la troverai una cosa sull'acqua.
1: Chieti, elezioni, affluenza in calo, alle 23 votato il 47,93%, alle urne il 4% in meno dei teatini rispetto al 2020, oggi seggi aperti fino alle 15.
0: Domattina la sapremo, eh?
1: Porto
0: D'Alfonso, sì, D'Alfonso interviene anche oggi. Sì.
1: Lavori in ritardo, caso in Parlamento, vasto, D'Alfonso attacca, la giunta regionale ha i soldi ma non la competenza per realizzare le opere, per cui sono gli ingegneri, i condoni, cose, ma aspetta Marsilio per spostare i massi, non credo.
0: Non ne so io perché fa così qua. Ecco dove stavano i candidati ieri, uno a teatro, uno a fare sport e l'altro in montagna.
1: Teatro, sport e montagna.
0: Legnini giustamente sinistra, cultura, teatro, si vede chiaramente.
1: Si è diviso, no, fra tutte e due, perché si è diviso fra circolo tennis e Marruccino.
0: Con l'Antonio della
1: Lega. A pranzo dai genitori, riposo per i 3 candidati civici, mentre sì. Sica arriva a fare la spesa con la moglie.
0: Così lo vedevano.
1: Si ricordavano, salutate, sei andato. Di Prinzio e Della Pelle in attesa del verdetto a Guardia Grele.
0: Abbiamo già detto, noi qui siamo schierati apertamente, con Della Pelle vedremo che cosa accadrà.
1: E andiamo avanti, siamo allo sport. Sì, Roma e Como da Champions, piangono il Milan e la Juve, il Cagliari domina a San Siro, bianconeri impattano con il Torino nel derby.
0: 2-2.
1: Sì, poi scontri e tensione prima appunto del derby della Mole, un tifoso bianconero in codice rosso. Vediamo i risultati di ieri.
0: In terapia intensiva.
1: Torino Juventus 2-2, Milan Cagliari 1-2, Verona Roma 0-2, Napoli Udinese 1-0, Parma Sassuolo 1-0. Impresa del tecnico pescarese Di Francesco salva il Lecce, il giugliese Giampaolo in B. I salentini vincono di misura contro il Genoa al Via del Mare, comincia la festa. La Cremonese perde contro i Lariani che si godono lo storico accesso all'Europa.
0: Mi capite? Fabregas?
1: Fabregas. Formula 1, Antonelli Show, quarta vittoria di fila, il pilota della Mercedes trionfa e va in fuga nel mondiale.
0: Questo è italiano.
1: È italiano, sì.
0: Ma quelli della Ferrari non lo sapevano che c'è stato questo ragazzo bravo che girava.
1: Ferrari purtroppo fa fede a quello che sta succedendo alla Juventus, che fa fede a quello che succede agli Elcan, che non sono agnelli. Che non sono agnelli.
0: Quelli dell'eredità della
1: Non sono agnelli. Ferrari scomoda con Hamilton sul podio anche, scusate, Ferrari seconda con Hamilton sul podio anche Verstappen. Il baby Cina incanta al Roland Garros, Sinner prepara il debutto di domani.
0: Bene.
1: E poi abbiamo il ciclismo, Prodezza Lavic a Milano, Vingegaard resta in rosa. Il norvegese dopo 155 km in fuga vince beffando Maestri e Marcellusi.
0: Marcellusi,
1: si è messo a fare ciclismo, dopo che ha chiuso l'edicola fa partecipare.
0: Lo vedevo che sta allenando.
1: Partecipa al giro, sì. Gorgone incontra il Pescara, Di Nardo si scatena l'asta. A breve a breve il vertice tra allenatore e società, ma la conferma è difficilissima. D'Angelo verso Avellino, Tisci piace al Novara. Pineto caccia all'allenatore, c'è Barilari in pole position. Il direttore sportivo Di Giuseppe tratta con l'ex tecnico del Foggia, ma occhio anche a Fontana, Borsoi e Baggi piacciono al Campobasso. Si lavora per trattenere la punta Vigliotti. Carpanica,
0: perché la carica?
1: Carica il Teramo, aspettiamo con fiducia. Diavolo attende la scadenza del 16 giugno sperando in qualche bocciatura.
0: Perché sono legate anche le conferme, spero di restare.
1: Il Lanciano ripartirà dai veterani, Verna, Di Filippo e Santirocco, i primi confermati, poi c'è il nodo under.
0: Rimane Ballafante, ne parla?
1: Non lo so.
0: Vediamolo. Mettete i nomi in nero, a volte lo fate, a volte no, ci aiutate il lavoro. Ballafante qua, va qua. Dal capitano, vai.
1: Berna, ai totem difensivi, Ferrante e Di Filippo, passando per Ballafante e Deramo, fino al bomber Santirocco, tutti i prezzi peggiori, una categoria più consona al proprio Parmarè, quindi pare che rimanga.
0: Perché fa la D.
1: L'Aquila, Sonda,
0: Crescenzo, piace pure il bomber Lo Russo. E l'allenatore?
1: No.
0: Ma perché devono scegliere loro?
1: Francesco, eri il direttore sportivo, eri rimanevi il direttore sportivo, potevi fare queste considerazioni. Non lo sei, quindi per cortesia smetto.
0: Per volersi freme, la società sa cosa ho chiesto. Il tecnico giocatore ha detto al punto, qui sto bene, non voglio guardare, ma voglio guardare. Cioè, dice, io l'anno scorso ho preso dei soldi, che voglio di più. Io l'anno scorso ho preso dei soldi, Gabriele, da ottobre a fine campionato. Sì. Oh, siccome quest'anno se rimango comincio da luglio, qualcosa in più mi tocca, no? Per questo aveva detto, per 3 mesi in più. In più lui paga vitto e alloggio, vuole vitto e alloggio senza stipendio per il direttore, l'allenatore in seconda e per il preparatore atletico. Però c'è un'altra possibilità di Del Zotti, ma circolano altri nomi, ancora non si sa. Però intanto dopodomani, mercoledì, c'è la seconda riunione della società per l'elezione del direttivo e del consiglio d'amministrazione, quindi si va avanti con la società, come giusto che sia.
1: Notaresco, il primo tassello e Vagnoni, rossoblu lavorano per confermare l'ossatura del gruppo e partire dal tecnico.
0: Per confermare l'ossatura del gruppo, giustamente, una squadra che ha fatto i playoff. Quindi anche noi non è che dobbiamo ogni anno sbaraccare tutto.
1: Sì. Playoff, la Sant'Egidio si espugna e la mazza, Coulibaly piega la spalla, i giallorossi di Cappellacci si impongono a Ferrara davanti a 5.000 tifosi, Livoriano fa sognare i vibratiani, ma domenica salterà il ritorno per squalifica.
0: Può darsi che si gioca al Fadini, la Santa ha chiesto di giocare al Fadini, ora bisogna vedere che diranno loro, perché quello di là ci sta, che fanno Federico, conosce Fadini, Giovellazzo, tutto, attenzione.
1: Chieti, Pistilli, siamo pronti, paura per Locanto.
0: Pistilli, quel famoso geometra che firmò
1: tutte le regole. Non credo. San Giovanni Teatino c'è il vertice decisivo con mister Bonati.
0: Bonati.
1: Sembra incazzato Bonati.
0: Giustamente.
1: Promozione, no, vabbè, non fa niente. E andiamo invece al Messaggero. No, serie
0: no,
1: basket.
0: No, qua hanno vinto.
1: Altra, visto che tu non ci credevi, le polemiche che hai fatto, che stava sempre ultimo, ma intanto sono arrivato a gara 4. Gara 4.
0: A cazzotto.
1: Roseto, altra vittoria da urlo, la salvezza si decide a gara 5. La Liofil che domina di nuovo contro Ruve, mercoledì cerca il Triss in Puglia. Va giù, ma più difficile, eh? Partita di grande sacrificio da parte dei biancazzurri che rifilano un trentello, che è la differenza di punti, 30 punti, e pareggiano la serie grazie anche al sostegno del Pala Maggetti. Poi vabbè, è il momento del Messaggero, prego direttore, tutto tuo, prego.
0: Comunale, l'affluenza si dice che è in calo, è al 50,44%, a metà. Il dato alle 23 di ieri, cittadini chiamati a scegliere 60 sindaci. Pescara rifiuti porta a porta, da oggi parte la rivoluzione, quindi non si può fare più niente.
1: No.
0: Contratti e prestiti, la truffa per attivarli con documenti rubati, attenzione, la marsica si continua. Poi l'ex calciatore del Chieti era ad Ancona. Il racconto shock di Locando, io ostaggio dei banditi, una brutta avventura. Poi per la tua gioia c'è anche un pezzettino anche oggi sulla famiglia del Bosco, che dice che Nathan in TV, anzi in TV, Catherine è pronta a collaborare, ha detto il marito Nathan.
1: Confermando, sì, che prima non collaborava, esatto, ha senso dire sta cosa, non mi pare.
0: Ragazzi, perfetto.
1: Sia un ottimo consiglio, però Tortoretto.
0: Avvocato, molte pillon.
1: Appunto. Trovato morto nel letto a 33 anni, l'ipotesi del malore, poi a Punta Penna spunta la necropoli. A Punta Penna spunta la necropoli con 100 tombe, non una, 100. Pescara, mamma gatta lascia morire i cuccioli, lasciata morire i cuccioli cercano casa. Teramo, sempre più occupazioni abusive di alloggi, e andiamo sul soppalco. Roseto stravince con Ruvo 105-76. Mercoledì si gioca tutto. Negli spareggi la Santigenese fa l'impresa a Ferrare. Poi Serie B, Pescara ha proposto a Brugman un contratto pluriennale.
0: Sì.
1: Che ne sì?
0: No, super già l'ha fatto.
1: Che ne sì? Che ne sì? Può essere che sono andati.
0: Affluenza in gallo 50-44.
1: Uno guardava e l'altro leggeva la mappa.
0: I comuni hanno già scelto il loro sindaco, perché abbiamo visto che nei borghi bastava a superare un certo numero di voti. C'era il famoso quando quorum. Cos'è mo? Beh, rimaniamo qua sulle elezioni.
1: No, pensavo volessi leggere i.
0: Chiedi la domenica dei candidati tra la famiglia e il voto. La messa là non c'era la messa.
1: Dove? No, no.
0: E qualcuno è andato a messa.
1: No.
0: Chiedi 47,9, quindi ancora più basso. I rifiuti porta a porta a Pescara, a parte la rivoluzione, raccolti in centro. Poi scendiamo un po'. Una mamma, caro Gabriele Gatta, lascia morire a 5 colonne le tra le sofferenze, cuccioli da adottare. Io dovrei andare là secondo tradizione, ma rimango qui. Veleggiata dei trabocchi, trionfo per la barca Strega Terzo di Simeonato. Che campionato?
1: Campionato italiano di problem solving, cioè un problema lo devi trovare la soluzione. Vince l'abruzzese Alessandro Bosco in foto.
0: Ma non è la donna?
1: Io non stavo facendo, volevo farlo, non l'ho fatto il commento, ma evidentemente no. Dici che si chiama Alessandro Bosco, quindi.
0: Ma... Vabbè.
1: L'Aquila. Rapina in villa, l'avvocato una traccia per risalire alla banda entrata in azione, quindi già risolto il caso. Impianti ed eventi, lo sport per il benessere della città, sempre all'Aquila. E poi boom di buffe online ad Avezzano con i documenti rubati. E sul Mona, 6 auto danneggiate in zona stazione, residenti furiosi.
0: Ma hai fatto un vertice.
1: Come siete accorti?
0: Ieri hai fatto un vertice, no? Su come intervenire.
1: Cioè tu, dopo tutto quello che leggi, ce la lasceresti la macchina in strada sul Mona?
0: L'unica spesa che farei è un garage.
1: Assalta un negozio sul Mona, caccia al ladro seriale.
0: Vuole venire vecchio Patrizio.
1: Chieti. Il racconto shock di Locanto, io ostaggio dei banditi, l'ex calciatore del Chieti rapinato in casa, erano in camera con le torce e le pistole, ho reagito, avevo le adrenaline in corpo, mi hanno preso a pugni e minacciato, quindi l'hanno riportato più mi di consigli.
0: Ma questo sta a giocare un'altra parte, che fino a che rapinava, stava a chiedere, andava lì, non pagavano, stava
1: ancora. Nuova casa nel bosco e scuola parentale. Catrin è pronta a collaborare. Punta Penne, spunta la necropoli con 100 tombe di età pre-romana. E come vedete ci sono passati sopra quei cingoli.
0: 100 tombe.
1: Teramo, ecco. Alloggi occupati e allarme. In 3.000 sono senza casa. Caso simbolo nel centro di Teramo, abusivi in un immobile di via Paladini. Tante segnalazioni a Martinsicuro. Il SICET serve aiuto per gli affitti.
0: A Martinsicuro ci sta costando
1: anche. Sì. Anziano a piedi travolto a Colleranesco. Fanno Adriano scontro tra moto e bici. Abbiamo detto che ne è avuto per la peggio il motociclista. Trovato senza vita nel letto a 33 anni. L'ipotesi malore ha aperto un fascicolo. E andiamo allo sport. Pescara, Brugman, offerto Brugman. Pluriennale. Il giocatore ha la prospettiva poi di restare nel club una volta appesi gli scarpini al chiodo.
0: Ah, si parla già di futuro. Pinetti, Barellare a un passo, poi via al mercato. Vedi,
1: prima l'allenatore, poi dopo. Mister Pomante, il Teramo sempre più vicini.
0: Quindi c'era qualcosa, perché se no era già fatto appena finito il campionato, confermato. Sì. No,
1: invece si devono avvicinare, quindi stavano lontani.
0: Stanno trattando probabilmente già oggi l'incontro per definire l'intesa con l'allenatore. C'è la volontà di proseguire insieme.
1: Tutti insieme appassionatamente. Montesilvano 2-2 all'extra time. Beh, passa. Che è?
0: Beh, non è niente.
1: La promozione playoff.
0: Allora andiamo sotto. L'Aquila arriva. Betturri
1: come direttore generale,
0: non ho più speranza.
1: No, ti hanno fatto fuori.
0: Betturri. Oh, ma mi leggi tutto questo pezzo qua?
1: Ma cos'è me?
0: Sì.
1: Giulianova, confermati il direttore sportivo D'Ercole e Bianchini.
0: Ma no, su, non lo sento.
1: E su, che devo leggere?
0: Nel finale.
1: Ma dell'altro ieri.
0: Nel frattempo, e qua ti voglio.
1: Dove
0: qua.
1: Sta? Giulianova continua a lavorare anche sul fronte tecnico. Piano. A brevissimo potrebbe infatti esserci un nuovo incontro con Pergolizzi per la riconferma sulla panchina giallorossa. Definito lo staff, il club inizierà poi a delineare nei dettagli i programmi tecnici e organizzativi della nuova stagione, partendo dai punti fermi già presenti. E quali sono?
0: 2-2 confermati.
1: E dalla volontà di costruire una squadra altamente competitiva ed ambiziosa.
0: Con calma, eh. Oh, andiamo a vedere. Qui stava là, stava a scrivere là. Andiamo adesso a vedere la Sandro, perché si parla di Sandro, no?
1: Impresa a Ferrara contro l'Arset Labor con un gol di Koulibaly a 12 minuti dalla fine. Tutti i vibratiani hanno espugnato il mitico stadio Paolo Mazza.
0: Okay. Tutti riparti.
1: Livoriano però si fa espellere. Quello fa più telefono. Livoriano però si fa espellere per l'eccessiva esultanza e ritorna domenica prossima per continuare l'avventura. Oh, Beach Bocce. Ecco. Vasto circuito d'Abruzzo, da Olerio al primo posto. Il Beach Bocce, poi periodo si gioca, no? Quindi quando mai è bocce?
0: Come mai? Non è ora. La boccetta mi piaceva tanto. Allora ecco il Vagnone Notaresco. Con Vagnoni feeling particolare. A Lanciano c'è la suggestione Luca Verna, lo vuoi tu? Per il bomber Santi Rocco le richieste non mancano, la società cercherà di blindarlo.
1: Lo devi blindare.
0: Potete venire a Giulianova e trovare come si fa una blindatura riguardo allo stabilimento balneare Arlecchino. Lo mettete attorno a Santi Rocco.
1: Ermetica.
0: Rosetto infinito, ora gara 5.
1: Ora gara 5, maratona, Clementoni campione italiano di pattinaggio. Nazionale. Allora, la Roma apre con lo sport. Roma bentornata in Champions
0: dopo 7 anni.
1: Malen, El Shaarawy è 2-0 a Verona, giallo rossi terzi, Como quarto, Milan e Juve Euroleague. Capitale dello sport per 10.000 atleti dal padel ai giochi giovanili, 15 giorni speciali sempre a Roma, poi Roma musei di notte, la carica degli 80.000 boom di visite.
0: Puoi evitare parlare di lei.
1: Definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera finale Stati Uniti ed Iran, la firma slitta. Trump ottimista, dice ma non ho fretta. Muro di Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz 2000 navi bloccate. Grimaldi stufi degli annunci, servono certezze. Grimaldi è il vettore di commerciale, appunto, che ha tantissime navi. Zalone Zalone, Bisio e Paolini testimonial del Colle per la Repubblica, la festa degli 80 anni.
0: La battuta, ha detto. Quando la Repubblica va bene, come vivere da re.
1: Ti senti un re. Vabbè. Scusa, ma se tu chiedi un commento a un comico, che ti può uscire?
0: A cosa serve? Un compromesso al ribasso mi ha fatto questo invece.
1: Scandalo in Svizzera, concerto per Kranz, giallo sui soldi destinati alle vittime.
0: Ancora? Si è rubato pure i soldi alle vittime.
1: Svizzeri stanno, hanno perso tutti quelli che erano tutti gli stereotipi.
0: Cioccolato,
1: appunto, i cucù e i cioccolati.
0: I cucù e il cioccolato. Svizzero.
1: Allora, è il momento di salutare i nostri amici.
0: Sì, e poi dobbiamo andare immediatamente sulla pagina Facebook.
1: Secondo me per fare pubblicità.
0: No, decido io.
1: Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Giuliana
0: Michelucci, buongiorno a Rita Piccioni,
1: a Lorena Panicciara.
0: Ciao Lorenza, buongiorno.
1: A Chiodi Luigi Dan.
0: Ieri sera ho visto tutte e due.
1: Mira Santuomo, Attilio Torquati, Rita Ranalli, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Lorena Cioffoni. Buongiorno. Max Astelli, buongiorno. Flavio Stacchiotti, buongiorno. Gaetano Paini, buon inizio e
0: buon lavoro.
1: Lunedì. Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buon inizio settimana.
0: Che? Qualcun altro ha detto buon lavoro, no? Solo lui?
1: Buon lunedì. Perché è Gaetano?
0: Nessuno, l'avremmo fatto anche io.
1: Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti.
0: Siete contenti?
1: Allora, che dobbiamo fare? Dimmi.
0: Andiamo sulla pagina nostra, ci siamo, perché voglio commentare con te tutto quello che è successo.
1: Se proprio dobbiamo.
0: Dobbiamo, sì.
1: Fumare questa sigaretta, però.
0: No, vabbè. Se lo vuoi fare da solo, faccelo da solo.
1: Vai, dai, forza.
0: Cominciando da quello che avete combinato ieri, vabbè, questo l'abbiamo già visto, no, doppio senso. C'è un primo commento, che dice Franco Luciani?
1: Dice di smetterla di dire no, perché con i no ci portiamo alla deriva.
0: Vabbè, detto così.
1: Ci segnalano.
0: Ci segnalano, qui siamo, lo diciamo, vediamo.
1: Dove siamo?
0: Lo dice, sono due belle foto. Oh. Buonasera, volevo segnalare la rottura di una condotta fognaria in corrispondenza di via Permociano, alla stessa dell'incrocio con traversa via Permociano. Sono due settimane che fuoriescono di qua in strada e nessuno interviene. Tra amici con Lucano di questi giorni e nessuno interviene. Vabbè, puoi salire e questo purtroppo dobbiamo fare la drammatica intervista di ieri sera, perché c'è stata una manifestazione commovente al Cursal per ricordare Francesca Flammini, il primo premio che è stato organizzato dalla GESCI con tantissima partecipazione, questa ragazza morta purtroppo all'ospice di Teramo, e hanno dato il premio, appunto il terzo premio tra le quattro categorie, al quarto premio proprio sono venuti tutti gli infermieri dell'ospice di Teramo, hanno raccontato il fine vita di questa ragazza, il dramma. Abbiamo sentito la madre, quindi tu possiamo farlo ascoltare adesso.
2: Una serata molto bella, organizzata molto bene, ricca di tante emozioni. Siamo con la mamma di Francesca, la quale, contrariamente a tutti gli altri, sembrare strano, è riuscita a mantenere nel suo intervento una grande compostezza senza cedere all'emozione. Noi le chiediamo se è l'esempio di Francesca che le sta davanti per come ha sopportato questa malattia fino alla fine, oppure se per caso come mamma ha perso tutte le lacrime.
3: Le lacrime non le ho perse perché continuano ad esserci ogni giorno, però affrontiamo la quotidianità con serenità, cioè abbiamo accettato quello che Francesca stessa aveva accettato. Lei aveva molta fede, quindi era pronta, era curiosa di vedere il volto di Gesù, quindi Francesca era così pronta che ha preparato tutto il suo funerale, ma tutto, dall'abito che ha indossato alle collanine, al manifesto, ai canti in chiesa, alle letture, la lapide che abbiamo sistemato.
2: Così di carattere
3: oggi
2: è cambiato durante la malattia?
3: Allora,
2: cioè
3: Francesca,
2: questo carattere così forte? Anche
3: no, lei aveva un carattere forte, molto determinata, con un grandissimo senso del dovere. E aveva anche le sue fragilità, le sapeva nascondere bene, ma le aveva anche, però ecco, nella malattia è stata veramente forte, ci ha dato veramente una grande lezione.
2: E qui volevo chiedere questo, purtroppo noi siamo sempre convinti, come tutti crediamo, che devono morire sempre prima i genitori dei figli. Ecco, da questa vicenda, chi si trova nella sua condizione, attualizziamo questo suo dolore. Quale forza possono avere? Che cosa devono fare? Chi si trova nelle sue stesse condizioni e che ha passato lo stesso dolore?
3: Guardi, io non glielo so dire, cioè...
2: Conferma che non c'è dolore più grave.
3: Non c'è dolore più grave, certo. Mamma, il dolore è tantissimo. Il fatto di saperlo gestire è qualcosa di misterioso, cioè, nel nostro caso solo la fede lo giustifica. Non...
2: Quindi l'importanza di questo premio per il futuro, per gli altri, per quelli che si provano a lavorare in queste condizioni.
3: Gli amici...
2: Il premio all'Hospice è stupendo, è stato infatti.
3: Non è stato facile scegliere a chi dedicare il premio, perché lei aveva dei forti legami con tutti i colleghi, anche gli ex colleghi. E i colleghi, gli attuali colleghi di Teramo non l'hanno abbandonata mai, dal primario all'ultimo. Però fare un nome anziché un altro non sapevamo da che parte orientarci. Poi effettivamente sì, l'Hospice, come ho detto, ho letto prima, per noi è stata famiglia.
2: Sono venuti tutti quelli che potevano venire.
3: Loro sono preparati a fare quel tipo di lavoro.
2: Fare tutti i giorni con dolore, tra l'altro,
3: però...
2: infatti li chiedevo prima, quasi tutti muoiono.
3: Quando è morta Francesca, il 28 dicembre, due giorni prima, era morta una ragazza di 44 anni di Teramo, e forse proprio il giorno prima era morta Valentina, Daniela, come si chiama quella ragazza del paese?
4: Sì, Valentina.
3: Quindi di giovanissima.
2: È cambiata completamente la tua vita, oppure si può tornare a vivere con tanta speranza? A chi si dedica adesso particolarmente?
3: Io continuo a fare la vita di prima, lavoro, ho un'altra figlia. Qualche volta mi è capitato di fare delle confidenze, di dire, qualche volta sembra che la vita non abbia senso, cioè esserci o non esserci ti sembra che sia la stessa cosa, ma probabilmente ci siamo creati una corazza, ci siamo
2: blindati.
3: Sì,
2: però la vita continua, insomma.
3: La vita deve continuare, anche perché c'è un'altra figlia.
2: Grazie,
3: 25
2: signora, grazie
3: anni.
2: Per questa intervista, grazie, complimenti per questa festa.
3: Grazie.
2: Poi abbiamo visto una cosa importante, l'abbiamo vista sempre con il sorriso in tutte le immagini che abbiamo visto fino alla fine. Quando forse questo
3: è quello che abbiamo cercato di trasmettere.
2: Da piccolo, tutte le cose più belle abbiamo visto. Quello è uno spot per la vita, per la felicità e per i giovani.
3: Sì, Francesco si arriva sempre.
2: Grazie di nuovo.
3: Grazie a voi.
2: È una serata molto bella, organizzata molto bene, ricca di tante emozioni. Siamo con la mamma di Francesca, la quale che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a chiamare Casalena,
1: Sì.
2: Chiamiamola. Perché si deve dire tutta la settimana, insomma, dovrebbe essere tutto sole, ce la vogliamo.
1: Tutto chiuso. Le partite quasi tutte.
2: Noi vogliamo tutto sole.
1: Tanto signor chiama, perché ti chiamo a te? Allora, Casalena. Eccolo.
5: Buongiorno.
1: Che ci dici per la settimana?
5: Beh, la settimana calda e soleggiata, una settimana dove succederà anche poco, se non proprio sul finale.
2: Io me ne andrei nella pagina Facebook, quindi ci
5: farò. Quando arriveranno, insomma, delle nubi più da ovest, con qualche addensamento sull'area interna, un po' di piogge sull'Appennino, soprattutto tra giovedì e venerdì, però una cosa che si... diciamo che poi si risolve immediatamente, perché l'altra persona che domina la scena è la Franca per i prossimi giorni, ma a parte questa parentesi,
1: che ci sarà
5: giovedì
1: e venerdì,
5: tra giovedì sera, venerdì mattina, un passaggio molto rapido, guardiamo lì il 29-30 di maggio, poca roba, però insomma ci sarà un pochino di refrigerio ma poi ritornerà, insomma, alta pressione, e torneranno anche gli addensamenti nevulosi sull'area interna, dove ci sarà qualche lo sviluppo di qualche cumulo nembo all'interno. Adesso inizia la stagione di temporale, no? per l'eccesso di calore. Quindi all'interno ci possiamo sempre aspettare i focolai pomeridiani, adesso la costa, a parte qualche nube, insomma, succedeva granché poco. Diciamo che il tempo è comunque estivo, e avremo tempo estivo da qui a data da destinare.
1: Meglio così.
5: Delle parentesi piccoline che però, insomma, sposteranno oltre queste situazioni.
1: Va bene. Allora, gli ultimi verdetti del campionato.
5: Ieri sera l'Inter dovrebbe fare un altro pullman, nel senso di qualche cosa che è accaduto ieri sera, perché il Milan giustamente voleva la Champions, perché è una squadra che non propone nulla, non propone ciò, non per colpa dei giocatori, per colpa di chi l'allena. E mi sembra abbastanza chiaro, no? Anche il Cagliari, più possesso palla, ma più tiri a San Siro con una squadra che deve vincere. Giustamente il Milan resta fuori dalla Champions. La Juventus, nonostante è rimasta fuori per altri motivi, sicuramente ha problemi di personalità in questo momento, però comunque con un gioco un pochino diverso, no? Cioè, guardabile una partita diversa, poi ha dei limiti, uno li accetta e basta. Ma Roma e Como in questo momento giocano meglio, dai, e miglioramento hanno sempre, ci sta poco da dire, no?
1: Va bene, questo è. Mo, ci sentiamo l'anno prossimo per il campionato.
0: Male, è stato un giocatore che per il mondo.
5: Il direttore sicuramente è felice per la Roma.
0: Beh sì, perché Male ha cambiato un po' il mondo, ma anche Di Bala, l'ha confermato, è Di Bala, è sceso di tantissimi soldi.
5: Dopo 7 anni, allora dopo in chiamiamo.
0: Va bene.
1: Coraggio. Va bene, noi ciao. Ci aggiorniamo a domattina allora.
5: Grazie.
1: Buona giornata. Grazie a te.
0: Allora, c'è questa, non dico chi mi scrive, ho saputo, perché dobbiamo sempre essere ultimi su queste cose, la cultura, un po' di cultura, niente, è impossibile. Ho saputo, anche se non direttamente, che Caterina Falconi, chi è? Non la moglie del giudice Falconi, la figlia del pittore, sta terminando la catalogazione delle opere che verranno destinate alla città di Atri. Ma possibile che come comune non si possa far niente? Potremmo parlare con il sindaco, sarebbe bello anche per lui essere ricordato come il sindaco della donazione Falconi. Io ti capisco, ma io, dice lei, avrei pensato alla Cappella dei Bartolomei per mettere questi quadri, per ovviare alla mancanza di spazi. Falconi ha anche delle opere sacre e ne potrebbero essere almeno 5. Si può fare qualcosa? Io ho girato questo appello a Cultura e Dintorni, cioè Nausica Cameli e Paolo Giorgini, verremo oggi di sapere qualcosa. Non facciamo queste figure, perché lei dice non è che facciamo un altro caso Crocetti, perché le opere del Giuliese Crocetti vennero portate a Teramo perché l'onorevole no figlio padre Tancredi, che era un appassionato di arte, riuscì in qualche modo, visto il disinteresse allora di Giulianova, a portare le opere a Teramo. Ha fatto addirittura un museo Crocetti con le opere nostre. Noi dovremmo fare la stessa cosa, ma possibile che non abbiamo nessun rispetto dell'opera e del lavoro meritorio dei nostri figli migliori? Ma è così, è purtroppo. Buona settimana all'avvocato Lucia Umile. Va bene? A Bruna Ruggeri.
1: Abbiamo già fatto, sì, Anna Maria Ruggeri e Betty Alba. Non ci ha
0: detto mai se sono parenti, perché tutti e due con la I, Ruggeri e Ruggeri. Allora, Bruna e Anna Maria, siete parenti? È una domanda normale. Betty Alma, va bene così. Allora andiamo qua, perché io voglio fare tutti i commenti, dai, forza su.
1: Che cosa?
0: Scendi che te li troviamo. Questa è la fognatura, abbiamo già visto. Questa è l'intervista drammatica. Questo è il premio di ieri sera, anche il bambino Gesù, il primo premio. Questo è l'incidente stradale con la macchina coinvolta. Premio Falcone e Borsellino, c'è la mostra su Premio Falcone e Borsellino, e questa invece è ancora la GESCI nella giornata di sabato al parco di fronte alla statua di Don Ennio. Luca Antoni, che ti ho ricordato anche ieri sera, continua. I ragazzi della GESCI, poi ancora, sempre il Falcone e Borsellino, con l'Albani. Questo giornale delle sessioni stupendo, questo abitavo io, la casa della radio c'è sotto il piano terra, di qua. Andiamo avanti, e questo è gravissimo, questa cosa drammatica di questo papà che invece è morto, poi?
1: Sì.
0: Vedi che sei informato? Perché non lo dici? Opening, dai, domani c'è l'opening, vi aspettiamo. Ci vai tu domani all'opening, vuol dire l'inaugurazione?
1: Per pure.
0: Sai che dove metto l'inaugurazione?
1: Non lo so, mamma mia.
0: La marea è.
1: Tieni.
0: Pronto? Quello è il rosso.
1: E lo so.
0: Solo sì, perché prendi il nero.
1: Perché? Pronto?
0: Buongiorno. Lo so. Che c'è? Ma no, quello è online. Oddio, è sul computer. Non stai in edicola come i bei tempi, cara Paoletta bellissima. Lo devi far stampare dalla sopra luce, sta lì. Se hai qualche problema ci chiami, va bene, signora bella? Come stai? Come senza palloco, ma sistema? Ah, sta visto per televisione lei, ha visto tutto. Forse vogliono giocare all'Alfadini, Sante Gigese Spalle di ritorno. Ok, grazie e buona domenica. Beh, proseguiamo allora nella nostra discesa, su. Che voglio, tu hai fatto, mi impari a fare le foto, vai avanti. Ecco, perché ne se ne accorgono sempre da sotto che la fontana?
1: Ma secondo me la stanno a pulire, l'hanno svuotata per pulirla oggi. Beh, scusate,
0: ma non era meglio farla che poi arrivava la domenica, arrivano i turisti che la fontana.
1: L'hanno fatto in tempo, l'hanno stanno svuotando, hanno chiuso il carico e mo domani oggi la puliranno. Deve lasciare sporca, non la posso lasciare sporca.
0: La devono pulire in settimana, la domenica.
1: Tirava vento, la sabbia poi.
0: Gente.
1: Tirava vento, la sabbia ricadeva tutta subito.
0: Ma chi fai parte comune? Tu?
1: No, non faccio parte comune, ma buon senso, poi vale per tutti.
0: Volevi, ma non e poi, che mi già sa, i tortellini del Bora Bora, ripieni di carne, sono buonissimi. Questo è questo quello che è morto. Oh, questa è la foto che hai fatto tu. Mm. Io voglio leggere i commenti, capite che voglio fare? Sono 46.
1: Come si dice? Le fonti non si raccontavano al mondo. Tu tempi sei avendo una certa età ormai.
0: Sì, la certa età.
1: Racconti cose ormai.
0: Intanto Patrizia Viola dice: un degrado generale, ripeto, Giulia 9, un gioiello in mano di incapaci. Questo è avuto 13 mi piace. Poi è messo. Andiamo avanti. Arianna De Luca, quest'anno appendono, abbiamo già visto, no? I cuori al posto degli ombrelli, così diventa il giorno affascinante per i turisti. Poi lo sporco, le bacio, le buche delle strade, rimane tutto così. Nella zona usuale con l'Anesco ci sono delle buche molto. Io gli ho risposto qua, poi, cara signora, le hanno tappate, perché ci passiamo pure noi. Era così alta, Gabriele, ma veramente così una buca. E l'hanno finalmente tappato. Che qualcuno... Oh, Roberta Sigolo, povera Giulia 9, io vengo tutti gli anni in vacanza e mi dispiace vederla andare giù. Negli anni 70 l'Arlecchino era meta di noi giovani, musica, divertimento. Ora è un degrado, è colpa tua, tra la foto. Non parliamo delle palme sul lungomare, spero che qualcuno ci metta mano. Appresso, nonostante tutto, viene, e brava Roberto. Mirko Cossetti, immaginate cosa provano i proprietari nel vedere quello scempio, oltretutto in pienissimo centro. Lo sappiamo perché abbiamo fatto l'intervista. Andrea Mancino, il benvenuto ai turisti, purtroppo, come detto più volte, mancano le basi. Poi, che vergogna, avete fatto finire uno stabilimento degli anni 60, io da piccola con mio padre mi portavo, tutti là andavano. Che vergogna, l'amministrazione non va a riaprire le chigione, l'amministrazione crediamo, no? E poi Rosser, bellissimo mare, lago, vegetazione, c'è tutto secondo lei. Roberto Pesce, dicono sui social che hanno avvistato coccodrilli, tu, caimani blu, nutrie cinesi a caccia di nutrie, colera a caccia di umani. Goletta verde e bandiera blu anche sul ponte, svendo la bandiera bianca, viene citato, Battiato. Flaviano Ribuiani, senza guardare bene lo sfondo, l'avevo scambiato per la foce del Sordino. Non è invece. e la Lecchioni in pieno centro. Domenico Corneli, non oso commentare sulla natura di quello scarico. Vabbè, lo sai cos'è. Fiorella, almeno pulitelo, è bruttissimo per la nostra spiaggia. Poi Franco, io potrei mandare un po' di ratti da fogne che qui a Mociano ci avanzano un bel po', qui da Mociano sarebbe ugualmente. Grazie, scrivo da vedere. Andrea, perché è una novità? Sono anni che non è un bel vedere per essere una città turistica. Marino, meno male che costa, non si può candidare, è veramente una vergogna. Non si può ricandidare. Vabbè. Barbara, se si guarda bene, secondo me ci sono anche quelli, cioè i coccodrilli. Alessia dice, anche io, se, i turisti ringraziano anche lei. Poi Fabrico, con li trovate a Colonia Spiaggia, insomma, ognuno dice che qualche, ogni centro e paese, ogni mondo, bisogna ringraziare i personaggi che hanno fatto chiudere, e qui mi fermo, vabbè. Oh, questa è la maggior parte. Domenico Marconi è al Costa Verde? No, non è al Costa Verde, è all'Arlecchino. Bene, questo era uno degli stabilimenti. Vai avanti.
1: Sono finiti i commenti?
0: Non, sì, ma ci sono altri commenti.
1: Che devo fare?
0: Sui turisti. I turisti. Che dice Leonardo Verona? Che dice che non è piaciuta l'intervista. Vabbè, ma l'intervista... sono dei turisti. Vabbè, ma l'intervista è come se fatta quasi da giuliesi che hanno cugini nella zona e sono pensionati che passano l'estate qua. In poche parole, già di tenindi che non sapevamo. Beh, quindi non dovevamo intervistare. Poi Luigi invece dice: sante parole del turista, la vera colpa di quei cittadini che lo rispettano, perché loro sono accorti anche loro della vegetazione dell'Arlecchino stando all'Azzurro Mare. Non so chi fosse più sordito del sole, se la colpa o l'intervista grigia. Poi hanno fatto il proprio piacere, non mi pare che sia stata malissimo. Questi dite per fare gli spiritosi. Io vi vorrei invitare, come si chiama? Andrea Mangieri, venire qua e dire: io so fare le interviste meglio di Cinzia Mattiucci, cioè noi ti diamo la radio. Grazie a Longo, ma chiaro, sono giuliese doc, vivono all'estero, sono giuliese, quello il problema era, sono quelli che, poi la polemica, sono quelli che vogliono la musica spenta alle 21, quelli che amano la tranquillità. Oh, l'abbiamo sempre detto come questa spiaggia, cioè, fino a mezzanotte va bene, poi si spengono, si lasciano accesi quelli per silbare.
1: Si spengono.
0: Tutto si spegne.
1: Salvo se sono serate in deroga, si può arrivare a luna.
0: Va bene, allora abbiamo fatto in gran parte. Vi lasciamo, vi risparmiamo.
1: Vi ricordo che poteva essere peggio se non fosse stato per il commissario e qualche scemo che scriveva sul giornale.
0: Il gruppo politico, si scrive sui giornali.
1: Allora,
0: non volevo sapere che vi risparmiamo, lo potete vedere voi i commenti su, perché ci sono dei pezzi sul doppio senso.
1: Allora,
0: ne parliamo domani.
1: Quindi adesso,
0: perché oggi bisogna dire qualcosa, se si va avanti oppure se ci si ripente, perché dopo domani è stata già fatta l'ordinanza del comandante per fare il doppio senso. Allora,
1: che si deve fare, no?
0: Qualche stacco l'abbiamo fatto noi.
1: Non mi pare.
0: No, e tu fumi?
1: Io rifumo.
6: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma, un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali.

0: Party a partire dalle 19 e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
1: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso di libertà. Creativo.
0: Mal di schiena, dolori cervicali, lombari e infiammazioni ai tendini ti affliggono? Fisiocamp, studio di fisioterapia e osteopatia, è da oltre 10 anni al vostro servizio. Lo studio Fisiocamp si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, è in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecali, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria, terapie domiciliari. Lo studio Fisiocam inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa, dai tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni, alla TECAR, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga le infiammazioni. E non poteva mancare un super laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute, trattare lesioni muscolari e risolvere infiammazioni acute e croniche, migliorare l'ossificazione delle fratture più problematiche. Lo studio di fisioterapia Fisiocam di Pierpaolo e Nausica Camelli lo trovate a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamare i numeri 328-3346-056 oppure 349-2746-649 oppure visitate il sito www.fisiocam.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
2: Credo che possiamo fare un salto sulla pagina degli auguri, la rubrica è Tanti auguri a te, offerta da Marcafè, vero? Ce l'ho andato a sentire lo spot.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fino un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
5: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcafè!
2: Buongiorno. Pagina degli auguri. La Chiesa ricorda come santo principale San Beda il Venerabile. Nato in Inghilterra nel 672, fu seguace di San Benedetto Biscop, dedicandosi solo alla preghiera, allo studio e all'insegnamento nel monastero. Stava là, questo faceva. Fu anche amanuense e il Codex Amiatinus, uno dei più preziosi antichi codici della Vulgata, conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, potrebbe essere stato eseguito sotto la sua guida. Tra le sue opere, la Historia Gentis Anglorum, da cui emerge l'Università della Chiesa. Con i suoi scritti ha lasciato l'impronta del suo spirito umile e sincero, del suo discernimento sicuro e della sua saggezza. Morì il 25 maggio del 735, non sappiamo, crediamo di no, di che abbiamo tra i nostri ascoltatori qualcuno che si chiami Beda, però se c'è, tanti auguri di buon onomastico. Mentre per i compleanni facciamo gli auguri a Loretta Chiappini, a Ludovico Marcellusi, a Luana Michetti e a Monica Castellani. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricordo che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e sono pubblicati su Piccola Città Online, quindi appuntamento è col numero di sabato e domenica.
6: Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Allora, è il momento di passare al manacco, direttore?
2: Il giornalone.
6: Il giornalone. Ah. Allora, partiamo

0: con il Corriere della Sera che dice: Trump congela l'intesa, il presidente dice non ho fretta all'Iran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. Pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile.
1: Ma poteva farlo?
0: No. Petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz? 3 mesi ci vogliono prima di ritornare alla normalità. Corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo. Sfida dei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. E basta. Poi andiamo invece sulla Repubblica. Accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. Flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, da noi niente abusi, questi sono menati da soli in Israele.
1: Noi la Francia ha detto non può venire qua, noi non abbiamo detto.
0: Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile. Comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Poi andiamo alla Stampa. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu. La ferita del derby, la Stampa di Torino parla appunto del pallone rimasto al Medioevo. Vi voglio un gran bene, funerali a Pollenzo, l'ultimo messaggio di Petrini, che ricordiamo era presidente di Slow Food. Bene, andiamo invece a uno dei tre, scegli tu.
1: Unità.
0: Ce l'ha mischiato oggi, il tempo.
1: Sappiamo tutto, ti dice, vedi?
0: Allora.
1: Israele alla sbarra.
0: Condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna. La procura di Roma indaga per sequestro, stupro e tortura.
1: Legge elettorale, Giorgia cambia
0: per impedire la vittoria della sinistra.
1: Una grande novità questa frase. Diritti umani, confini, migranti, il Consiglio d'Europa parla come Meloni. Poi parla del Rio addirittura, oggi servirebbe il realismo moroteo. Vabbè, non c'è perché l'avete ucciso, quindi. Lo sport, un bello sportivo, perché è la giornata, devi risalire, è la giornata dei verdetti, è stata ieri, eccola qua.
0: Quale vuoi?
1: E se andiamo adesso sul Corriere dello Sport, che parla di clamoroso finale a Mazzagrandi, Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve, quindi Europa League di grande livello con Milan e Juve. Noi, Conte se ne va, grazie Napoli, secondo alcuni potrebbe arrivare addirittura Allegri, ma non è sicuro. Delusione Catanzaro, perché ha perso in casa con il Monza, che adesso vede la più vicina nella gara di ritorno.
0: Kimi Show e fuga mondiale, Hamilton secondo.
1: Bene. Ma basta per giocare. Partire il playoff, la Guini, la donna, basta.
0: Passiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che oggi ci dice che è la giornata internazionale dei bambini scomparsi, una ricorrenza internazionale che si celebra il 25 maggio di ogni anno in ricordo della scomparsa di Ethan Patz, bambino statunitense di 6 anni rapito a New York il 25 maggio del 1979. È anche la giornata mondiale della tiroide e dell'Africa e il Towel Day, giornata dell'asciugamano in inglese, festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams. E il Gay Geek Pride Day, giornata dell'orgoglio geek, nata in Spagna nel 2006, celebra cultura geek, tecnologia, fumetti, fantascienza, videogiochi e creatività digitale. E anche la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. La macchina nel dettaglio: alle 7.42 la temperatura era di 21 gradi, l'umidità al 53%, il clima temperato piacevole, il vento a 7 orari, la massima sarà di 25 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice 53 considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.31, tramonta alle 20.31 e culmina alle 13.01, la durata del giorno è 15 ore secche. La Luna sorge alle 14.51, tramonta alle 2.49 di domani, gibbosa crescente, visibile al 64%. Nati oggi, 25 maggio 1911, 115 anni fa, Colette Rosselli, illustratrice e scrittrice nota come Donna Letizia. 25 maggio 1921, 105 anni fa, Hal David, petroliere americano, con Burt Bacharach, forma una delle coppie d'oro della musica pop. Paroliere americano, petroliere. Ci andremo là. Con Burt, come si chiama qua?
1: Bacharach.
0: Forma una delle coppie d'oro della musica pop internazionale. Pezzo. Firmando anche il testo di Raindrops Keep Falling on My Head, cantato da B.J. Thomas. Dopo lo sentiremo dopo. 55 anni fa, nel 1971, sì. Stefano Baldini, maratoneta, oro olimpico, Atene 2004. Difatti, nella storia, 25 maggio 1241, 785 anni fa, a Francoforte sul Meno, la comunità ebraica subisce uno dei primi pogrom documentati in area tedesca. Durante i disordini dei cittadini, bus, case e botteghe vengono assaltate, diversi membri della comunità vengono uccisi e la presenza ebraica in città entra in una fase di grave instabilità. 505 anni fa, nel 1521, alla conclusione della dieta di Worms, viene promulgato l'editto che mette al bando le 95 tesi di Martin Lutero, vietando lettura e possesso dei suoi scritti. Lutero viene dichiarato fuori legge dell'impero e l'editto stabilisce la non punibilità per chiunque ne causi la morte. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituisce l'ora legale. Dalla mezzanotte al 3 giugno gli orologi vengono spostati avanti di un'ora per ridurre il consumo di illuminazione artificiale e sfruttare meglio la luce solare. Il provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due giorni più tardi. 25 maggio 1961, 65 anni fa, davanti al Congresso riunito, il presidente John Fitzgerald Kennedy annuncia che gli Stati Uniti puntano a portare un essere umano sulla Luna entro la fine del decennio. È il discorso che apre ufficialmente la corsa allo spazio e fissa l'obiettivo che segnerà l'intera era Apollo. Frasi famose, queste sono di Colette Rosselli. Io sono a me piace l'umorismo, mi piace sorridere anche di me stessa. Poi io sono tutt'altro che perfetta, sono distratta, pressappochista, scendo sulla terra soltanto c'è qualcosa che davvero mi colpisce. Colette Rosselli, nata il 25 maggio del 1911 a Losanna e morta il 9 marzo 1996 a Roma, è una della figura chiave della cultura italiana del Novecento. Scrittrice, illustratrice, pittrice e soprattutto la celebre Donna Letizia, la voce del Galateo, che ha educato generazioni di italiani. Bene. Questo è quanto, ringraziamo Vincenzo, vi auguriamo un buon lunedì, un buon inizio di fine settimana a voi che ci seguite su Facebook e vi ricordiamo che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi.
1: È bellissima.
0: Aspetta, se la riesco a copiare, eccola qua.
1: Dai, adesso che sbaglio, ragazzi.
0: Eccola qua.

0: E questa era la Raindrops Keep Falling on My Head, e chiudiamo con questa canzone di Benji Thomas e Bacharach, la di Radio Notizie di oggi. Vi auguro un buon inizio settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Tra poco andremo in onda con la nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio Giulianova 90.7 100.2 MHz in modulazione di frequenza, poi anche su radiogiulianova.net in streaming.

Dalla regia, appuntamento con Mattinata Italiana, un salto tra ieri ed oggi, naturalmente nella musica leggera italiana, famoso soprattutto per le canzoni estive, per i grandi successi estivi che hanno segnato un'epoca negli anni 60. Edoardo Ivanello ha inciso anche delle canzoni non esattamente convenzionali estate, anche d'amore ovviamente, ma non estive nel senso classico. Una di queste è questa che vi facciamo ascoltare, recuperata. Non l'ascoltavamo da tempo, il brano si intitola Da molto lontano, Edoardo Vianello, a Mattinata Italiana.

molto lontano, Edoardo Vianello. Sanremo ci va alla Cinquetti più volte, ma vince una volta sola. Del 70 presenta Romantico Blues, mattinate italiane.

0: un'altra esibizione sanremese della Cinquetti,
1: via, gira
0: proprio
1: l'amore,
0: annunciata proprio dalla presentatrice, eccola qua. Gira l'amore, canzoni d'amore, ovviamente Sanremo anni 60 così era, ma anche oggi molte lo sono.

saliamo di tono e vediamo un trio che questa bella canzone intitolata Canzone senza inganni. Loro sono Ivan Graziani, Ron e Gyuri Binac.

Mary Gaian l'ha presa con una canzone degli anni 60, un Sanremo vincente, la prima cosa bella. Prima c'era Caselli, però, sì, eccola qua. Insieme a te non ci sto più. Tante incisioni di questa canzone.

rappresentanti Sanremo della Vanoni, questi anni 60, il brano si intitola Eternità. L'altra versione fu quella dei... Dicevamo, l'altra versione fu quella dei Camaleonti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Ladies and gentlemen.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

e a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Nata, sta per andare in onda il Radio G Notizie di oggi lunedì 25 maggio.
1: Sta andando in onda, buongiorno a tutti.
0: La chiesa ricorda San Beda il Venerabile. Tu sei venerabile?
1: Io no, insomma, non lo sarò neanche dopo probabilmente.
0: No. Vabbè, buongiorno. Allora, vediamo su due o tre notizie, poi andiamo su quelle giuliesi che purtroppo sono tante, tra belle e brutte, che vi dobbiamo dare.
1: Allora,
0: innanzitutto va detto che dopo il cittadino governante, anche, poi vedremo qualche dettaglio, anche cultura politica, non noi, cioè il consigliere Massimo Antonio, ha detto no al doppio senso sul via Town de Revelo, ma la famosa raccolta di firme.
1: E mo arriverà.
0: Allora vai avanti.
1: Allora, trovato morto nel letto, aveva 33 anni, a Tortoreto, la scoperta dei familiari, tra le ipotesi un malore improvviso, lavorava nella struttura alberghiera del padre, ex consigliere.
0: È improvviso pure qua?
1: Leonardo De Ascentis, improvviso.
0: Lo sai come la penso su questi improvvisi, eh? Infatti tu stia facendo il bravo.
1: Motociclista travolge ciclista durante la gara a Fano Adriano, il centauro ricoverato in ospedale con traumi gravi, paura per gli altri, quindi ha avuto la peggio del motociclista. Sì.
0: E quindi era stato perché era stava cosa che correva.
1: Chi è?
0: Capolla, Fano Adriano.
1: Ah. Palazzo di Giustizia, il cantiere del PNRR, gli avvocati, tribunale, ostaggio di lavori in corso da 2 anni.
0: Quindi bisogna fare veloce.

0: Della Camera Penale Lettiere, tempi infiniti e l'aula di corte d'assise è stata ridotta a una discarica.
1: Guarda un volo il nuovo ospedale, anche Raiola dice che non ci sono i fondi, perché se no lo fate a step, vero?
0: Regione in difficoltà sui fondi, Raiola accusa. L'addio domani funerale nel paese di origine di Luca Nardo, vita tra politica e diritto. L'avvocato aveva 60 anni, per due mandati è stato sindaco di Cortino. Da tempo combatteva contro la malattia. Poi abbiamo ad Atri, furto in casa, le chiavi prese dall'auto. I ladri clonano il telecomando della macchina nel parcheggio di un supermercato.
1: Non ce le lascio mai. Dove? Prima c'avevo l'abitudine di lasciare le chiavi dentro la macchina.
0: Tu si apre senza chiavi.
1: Non lo so. No, non lascio le chiavi di casa.
0: Indirizzo letto sul letto sul libretto di circolazione.
1: Là è. Intanto c'è un sindaco eletto già. La ragazza è qua.
0: De Antonis batte subito il quorum. Castel Castagna supera il 50% dei votanti. Confermata la sindaca senza avversari.
1: Politica è molto seguita a Castel Castagna, tutti vogliono fare politica.
0: Soccorsi dai pompieri, nessun ferito, recuperati tre escursionisti scivolati a Monte Piselli.
1: Da Piselli a Piscella,
0: che è la nuova segretaria di Azione ad Atri, c'è stato il congresso comunale.
1: Ad Atri c'è il congresso.
0: Un sorridente Sottanelli, contrario, ricordiamo, alla Teramo Mare.
1: Che deve passare secondo lui su Giulianova, ma vediamo se ce lo viene a dire, anche perché nel 2029 quando si rivolta non è stata fatta, e quindi vediamo se viene a dire che deve passare sul territorio di Giovanni.
0: Parte
1: l'intervista a te qua.
0: Sì, lo so,
1: fatto male, no?
0: Sì. Parte la stagione balneare, ma mancano 10 bagnini. Giulianova servono almeno 15 operatori per coprire la costa, ce ne sono 5. L'assistenza è fornita dai titolari di stabilimenti, aiuto cuochi con tre.
1: Così ha detto, l'ha detto Giulio D'Antonio, che ci corregge. C'è stato un caso in cui un aiuto cuoco aveva anche il brevetto. Tu sei stato là, com'è la situazione?
0: C'erano 5 bagnini.
1: E c'è un bagnino, pare lui.
0: No, ma quello non mi pare. Non
1: so. Tale quale però? Sì, ma con i capelli ricci.
0: Non credo sia la spiaggia di Giulianova. No,
1: comunque
0: infatti non lo è.
1: Non me ne importa, ma lui c'ha da Martinsicuro a Giulianova. Vabbè.
0: Sì.
1: Rita Lanardi.
0: No, forse sì, la spiaggia di Giulianova.
1: Ma lui è. Rita Lanardi di Caporna, che è stata la prima vera domenica di caldo. Abbiamo avuto tanta gente che è venuta anche da fuori. Abbiamo lavorato bene.
0: Sì, è vero.
1: E dice anche sulla spiaggia.
0: Non c'era tanta gente sulla spiaggia.
1: Pure qua Giorgini, che ha detto, che ti do le nuove vite. C'è tanta gente, dice, avevamo anche delle cresime per cui abbiamo dovuto mandare via qualche avventore, da nord a sud, almeno i ristoranti sul mare
0: hanno lavorato,
1: bene,
0: hanno
1: sì.
0: lavorato.
1: L'unica macchia l'ha trovata lui, il ragazzo che è sulla spiaggia.
0: Chi è?
1: Tu. Mi pare che contestassi il ragazzo, no? Chi fosse stato.
0: Ragazzi,
1: l'unica macchia resta la vicenda dello stabilimento Arlecchino. Sotto sequestro, davanti alla struttura crescono erbacce che quasi la coprono e c'è acqua stagnante.
0: No, perché se continua così, tra poco arrivano le guide del borsacchio e mettono le corde,
1: esatto,
0: e dicono che è un'area protetta.
1: E con qualche coccodrillo. Ovviamente se ne accorge Gabriele, mentre tutti quelli che sono addetti a doverlo fare non se ne accorgono mai. Anzi, secondo l'Albani, non la sorella, come si riserva, saluta, ha detto che vedono ma si girano dall'altra parte. Questo è peggio, ancora peggio.
0: Strisce blu, via all'iniziativa contro il piano a Tortoreto.
1: Oh, e poi al doppio senso in via Tandareva. C'è un errore nel titolo, ce ne scusiamo, non è colpa nostra. Però la foto è indovinata, almeno se ti raccomando.
0: Sì,
1: Allora, dunque, abbiamo detto ieri che il cittadino governante propone, come abbiamo detto, un'assemblea pubblica per decidere in merito, come avevamo anticipato ieri. Poi nella notte, tempestosa e buia, è stata molto serena, molto bella.
0: Picco di caldo è previsto per domani.
1: O ce lo dirà lui?
0: Beh, secondo me sì.
1: Meno male, allora, picco di caldo.
0: Però il prossimo fine settimana.
1: Ecco qua, nella notte è arrivato il documento di Nosnoi. Levo tutta la premessa, perché a un certo punto però dice, non crediamo che sia dipeso da una scelta di amministrazione comunale, che abbia fatto scelta di alcuni che abbiano degli interessi ad avere la cosa. È chiaro, beh. Naturalmente non è così. E tornando a via Tondorevel, questo necessario presupposto è inutile, è inesistente, non risulta che in qualche organismo partecipativo abbia inoltrato al Comune una richiesta di imposizione del doppio senso di marcia. Ne discende che l'atto di indirizzo è coerente, è carente di motivazione e per questo viola l'articolo 3 della legge, privo di presupposti e diritto di fatto, con conseguente ed evidente vizio di eccesso di potere. Mi pare che sia così drammatico.
0: No, lo dovrebbe partire dalla discrezionalità amministrativa.
1: Però questi dicono di fare chiarezza su queste vicende. Comunque citano delle leggi e dicono comunque che sono contrari al doppio senso, che deve stare rimanere. A proposito, ci siamo, eh?
0: Ci siamo.
1: Perché dopo domani parte.
0: Quindi sì, stamattina già stavano disponendo per
1: invece
0: i lavori.
1: Albani, che era qua con noi, aveva detto perché facciamolo a settembre, no? Quando la gente se ne va.
0: Ottobre, meglio ancora.
1: Facciamo delle prove, un 15 giorni, vediamo come va e poi in base a questo. Era un'idea ottima. Non l'ha, tutti qua però, e non l'hanno
0: Mie però.
1: Va bene.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Com'è con Leventano? Conosci questo vino qua?
0: No. Sì. Non è male.
1: Come si può rispondere a una domanda delle due cose opposte, sì e no?
0: Con molta fantasia. Martinsicuro, in vista dell'estate, scogliere, lavori fino al 7 giugno, proroga per la sabbia da spalmare, voi non lo vedete ma sul pontone c'è De Annuntis. Ponte sul Vomano, resta la barriera laterale, respinta la proposta di un'apertura che consenta ai disabili.
1: Tutto quello che accade.
0: Consente ai disabili in carrozzina di guardare il panorama. Aiuti ai bambini a Pineto, vittime di guerra, serata di musica e solidarietà. Dialogo antimafia con Maresca, il magistrato renderà omaggio a Falcone con studenti e cittadini.
1: Maresca che non è l'arbitro.
0: Succede a Martinsicuro domani. L'Aquila, allarme sicurezza, rapina shock, avvocato picchiato in casa, sembra quello.
1: Sì, beh, però...
0: Il comando di tre banditi incappucciati lo ha atteso al rientro, bottino da 50.000 euro, il 67enne ha riportato traumi facciali.
1: Il precedente c'è stato nel 2014.
0: Con un geometra massacrato. Quindi hanno fatto il salto.
1: Vanno per...
0: Prossimo, chi c'è un dottorato di ricerca, sta fatto attenzione. Sì, per titolo di
1: professione, secondo me, in altezza. Più sei famoso, più ti può capitare adesso.
0: Più sei acculturato.
1: Quindi se sei un poveretto, niente. Nuova ondata di truffe online nella massica. Se no, detto, ciao, attendi, non
0: aprire. Rispondete, non aprite i link, non aprite niente.
1: Chiamate i carabinieri se avete un dubbio.
0: Le elezioni comunali ad Avezzano, astensionismo in crescita rispetto al 2020 un po' dappertutto, alle 23 ha votato il 54,33%. Però per l'amministrativo si aspetta sempre.
1: Appunto,
0: oltre due punti
1: dire, ecco, rispetto al 2020.
0: Ma in tutta Italia è sceso, siamo a 40 rotti.
1: Non è il referendum allora.
0: Castel di Sangro sceglie tra Caruso, credo che sia il signore in foto, e la D'Amico.
1: Il signore in foto chi è però?
0: Te c'è danno, signore,
1: perché merita questa che... foto?
0: Leo De Mutis al seggio a Goriano Sicoli a 100 anni. Che c'è 100 anni?
1: Ah, beh. Vedi.
0: Magliano concede il bis a Di Cristofano, cresce l'astensione anche a Celano. Polemica a Pescina, cittadino scoperto a fotografare la scheda.
1: Sì, per quello ti mi raccomando, non ti tocca niente. Ma guarda, attendo che a Pescara è successa la stessa cosa. Voglio la foto.
0: Ma è successo quando ho fatto il segretario di seggio che uno gli impedimmo di portare il cellulare perché è vietato portare il cellulare dentro la cabina, si rifiutò di votare e se ne andò. Federico ed Alessandro già rieletti, Navelli e Barisciano oltre il quorum, a Pizzoli 60% al voto, San Demetrio al 45%.
1: Che sono per i borghi naturalmente, perché sì, sono pochissimi e quindi già basta sapere quando ce ne sono andati. Ci sono 500 persone, vanno 3 venti.
0: Polemica in comune a Pescara dopo l'inchiesta, concorsi, si apre lo scontro, il centrodestra serra le file in foto. Però. Dalla sinistra garantismo quando conviene, Gioventù Nazionale, Lega e Forza Italia contro i GD, non lo so che è GD, perché non ricordano casi passati con il PD.
1: Ho visto altri eletti, sei mezzo Abruzzo, è stato già eletto.
0: Elezioni riconfermati di Profio e Mancini al voto Torre dei Passeri, Elice,
1: tutte e due a Pescara.
0: Civitaquana e Carpineto della Nora, ma alcuni paesi hanno già il quorum. Quindi si vanno da soli
1: vanno e se ne va a casa e va al mare. Due secondi fa tutto. Dalle 9 alle 11 sta da Elice a Pescara e arriva al mare. Ma tu sì. Da poco c'è il cuore, sei venuto io e mia moglie, è bastato.
0: Filobus, sasso contro il vetro, si indaga, strada parco, allarme di Ferrante della FIL-CGL, la prontezza del conducente ha evitato il peggio, ma rischiamo ogni giorno.
1: Cioè, ogni giorno c'è qualcuno che tira una pietra. Sassi, sì. Quelli che sono rimasti contrari fino alla fine di questa lunga...
0: Irriducibili. Sì. Pescara, violenza sessuale fissata all'udienza, abusa di una disabile in spiaggia, finisce sotto processo un 38enne, l'uomo di origini romene aveva incontrato sul lungomare la 31enne affetta da ritardi mentali, poi l'aveva portata a casa. Dopo domiciliare e interrogatorio, il GUP firma per il rinvio a giudizio. Porta a porta, da oggi debutto in centro, l'estensione si conclude il 4 giugno, si parte con il ritiro dei cassonetti dalla zona di Viale Muzi.
1: L'agente speciale è un modello.
0: Risposte per 5.000 persone. Sandra Santavenere traccia il bilancio dei suoi 4 anni alla guida dell'ente dopo l'arrivo di Petriccia.
1: Che mo' basta.
0: Vabbè. Dice che sei serena perché pensa di aver seminato bene.
1: Mi fa l'agricoltrice.
0: Pare di sì. E Verrocchio attacca da Dazio. Scontro nell'opposizione con il leader 5 Stelle. Solo ricostruzione fantasiosa. Montesilvano.
1: Basta, se proprio sull'acqua la troverai una cosa sull'acqua.
0: Chieti, elezioni, affluenza in calo, alle 23 ha votato il 47,93%, alle urne il 4% in meno dei teatini rispetto al 2020, oggi seggi aperti fino alle 15.
1: Domattina la sapremo, eh?
0: Porto
1: D'Alfonso, sì, e D'Alfonso interviene sì, anche sì, oggi. Sì.
0: Lavori in ritardo, caso in Parlamento, vasto, D'Alfonso attacca. La giunta regionale ha i soldi, ma non la competenza per realizzare le opere. Per questo sono ingegneri, condoni, cose. Ma aspetta, Marsilio, spostavi Massi, non credo.
1: Non so io perché fa così qua. Ecco dove stavano i candidati ieri, uno a teatro, uno a fare sport e l'altro in montagna.
0: Teatro, sport e montagna.
1: Legnini giustamente sinistra, cultura, teatro, si vede chiaramente.
0: Si è diviso fra tutte e due, perché si è diviso fra circolo tennis e Marruccino.
1: Con l'Andonio della
0: Lega. A pranzo dai genitori, riposo per i 3 candidati civici, mentre Sica arriva a fare la spesa con la moglie.
1: Così lo vedevano.
0: Si ricordavano, salutavano, ma
1: si è andato.
0: Di Prinzio e Della Pelle in attesa del verdetto a Guardia Grele.
1: Abbiamo già detto, noi qui siamo schierati apertamente con Della Pelle, vedremo che cosa accadrà.
0: E andiamo avanti, siamo allo sport. Sì, Roma e Como da Champions, piangono il Milan e la Juve, il Cagliari domina a San Siro, bianconeri impattano con il Torino nel derby.
1: 2-2.
0: Sì, poi scontri e tensione prima appunto del derby della Mole, un tifoso bianco-nero in codice rosso. Vediamo i risultati di ieri. Torino-Juventus 2-2, Milan-Cagliari 1-2, Verona-Roma 0-2, Napoli-Udinese 1-0, Parma-Sassuolo 1-0. Impresa del tecnico pescarese Di Francesco salva il Lecce, il giugliese Giampaolo in B. I salentini vincono di misura contro il Genoa, al Via del Mare comincia la festa, la Cremonese perde contro i Lariani che si godono lo storico accesso all'Europa.
1: Mi capite Fabregas?
0: Fabregas. Formula 1, Antonelli Show, quarta vittoria di fila, il pilota della Mercedes trionfa e va in fuga nel mondiale.
1: Sì, italiano,
0: è italiano, sì.
1: Ma quelli della Ferrari non lo sapeva che c'è stato questo ragazzo bravo che girava.
0: Ferrari purtroppo fa fede a quello che sta succedendo alla Juventus, che fa fede a quello che succede agli Elkann, che non sono agnelli. Che non sono agnelli.
1: Quelli dell'eredità della
0: Non sono agnelli. Ferrari scomoda con Hamilton sul podio, anche scusate, Ferrari seconda con Hamilton sul podio, anche Verstappen. Il baby Cina incanta al Roland Garros, Sinner prepara il debutto di domani.
1: Bene.
0: E poi abbiamo il ciclismo, Prodezza Lavic a Milano, Vingegaard resta in rosa. Bene. Il norvegese dopo 155 km in fuga vince beffando Maestri e Marcellusi.
1: Complimenti, Marcellusi
0: dell'edicola, si è messa a fare ciclismo dopo che ha chiuso l'edicola, fa partecipa.
1: Lo vedevo che si allenava.
0: Partecipa al giro, sì. Gorgone incontra il Pescara, Di Nardo si scatena l'asta. A breve a breve il vertice tra allenatore e società, ma la conferma è difficilissima. Un dolore. Vabbè. D'Angelo verso Avellino, Tisci piace al Novara. Pineto caccia all'allenatore, c'è Barilari in pole position. Il direttore sportivo Di Giuseppe tratta con l'ex tecnico del Foggia, ma occhio anche a Fontana, Borsoi e Baggi piacciono a Campobasso. Si lavora per trattenere la punta Vigliotti.
1: Sto.
0: Carpanica, perché la caricavo? Carica il Teramo, aspettiamo con fiducia. Ah, diavolo, attende la scadenza del 16 giugno sperando in qualche bocciatura.
1: Sì, perché sono legate anche le conferme, spero di restare.
0: Il Lanciano ripartirà dai veterani Verna, Di Filippo e Santi Rocco, i primi confermati, poi c'è il nodo under.
1: Rimane Bellafante, ne parla?
0: Non lo so.
1: Vediamolo. Mettete i nomi in nero, a volte lo fate, a volte no, ci aiutate il lavoro. Bellafante, qua. Dal capitano, vai.
0: Verna, ai totem difensivi, Ferrante e Di Filippo, passando per Bellafante e Teramo, fino al bomber Santi Rocco, tutti prezzi peggiorati, una categoria più consona al proprio Palmarè, quindi pare che
1: rimangano. Perché fa la D.
0: L'Aquila, sonda
1: Crescenzo, piace pure il bomber Lo Russo. E l'allenatore?
0: No.
1: Beh, io direi, ma perché devono scegliere loro?
0: Francesco, se eri il direttore sportivo e rimanevi il direttore sportivo, potevi fare queste considerazioni. Non lo sei, quindi per cortesia smetto.
1: Per i golisti freme, la società sa cosa ho chiesto. Il tecnico giocatore ha detto al punto, qui sto bene, non voglio, ma voglio garantire. Cioè, dice, io l'anno scorso ho preso dei soldi, che voglio di più. Io l'anno scorso ho preso dei soldi, Gabriele, da ottobre a fine campionato. Sì. Oh, siccome quest'anno se rimango comincio da luglio, qualcosetti in più mi tocca, no? Per questo aveva detto, per 3 mesi in più. In più lui paga vitto e alloggio, vuole vitto e alloggio senza stipendio per il direttore, l'allenatore in seconda e per il preparatore atletico. Però c'è un'altra possibilità di Del Zotti, ma circolano altri nomi, ancora non si sa. Però intanto dopodomani, mercoledì, c'è la seconda riunione della società per l'elezione del direttivo e del consiglio d'amministrazione, quindi si va avanti con la società, come giusto che sia.
0: Notaresco, il primo tassello e Vagnoni, il rosso-blu lavorano per confermare l'ossatura del gruppo e partire dal tecnico.
1: Per confermare l'ossatura del gruppo, giustamente, una squadra che ha fatto i playoff. Quindi anche noi è che dobbiamo ogni anno sbaraccare tutto.
0: Sì. Playoff, la Sant'Egidio si espugna e la Mazza, Coulibaly piega la spalla, i giallorossi di Cappellacci si impongono a Ferrara davanti a 5.000 tifosi, Livoriano fa sognare i vibratiani, ma domenica salterà il ritorno per squalifica.
1: Può darsi che si gioca Alfadini, c'è la Santa che ha chiesto di giocare Alfadini, ora bisogna vedere che diranno loro, perché quello di là ci sta, che sanno Federico, che conosce Fadini, Giovellaso, tutto, attenzione.
0: Chieti, Pistilli, siamo pronti, paura per Locanto.
1: Pistilli, quel famoso geometra che firmò
0: non credo. San Giovanni Teatino, c'è il vertice decisivo con mister Bonati.
1: Bonati!
0: Sembra incazzato Bonati.
1: Giustamente.
0: Promozione, no, vabbè, non fa niente. E andiamo invece al Messaggero. No, sei
1: no,
0: il basket.
1: No, qua hanno vinto.
0: Altra, visto che tu non ci credevi, tutte le polemiche che hai fatto, che stava sempre vuol di me, ma intanto sono arrivato a gara 4. Gara 4. Roseto, altra vittoria da urlo, la salvezza si decide a gara 5. La Liofil che domina di nuovo contro Ruve, mercoledì cerca il Trissi in Puglia, va giù, ma è più difficile, Partita di grande sacrificio da parte dei biancazzurri che rifilano un trentello, che è la differenza di punti, 30 punti, e pareggiano la serie, grazie anche al sostegno del Pala Maggetti. Poi, vabbè, è il momento del Messaggero, prego direttore, tutto tuo, prego.
1: Comunale, l'affluenza ci dice che è in calo, è al 50,44%, a metà. Il dato alle 23 di ieri, cittadini chiamati a scegliere 60 sindaci, Pescara rifiuti porta a porta, da oggi parte la rivoluzione, quindi non si può fare più niente.
0: No.
1: Contratti e prestiti, la truffa per attivarli con documenti rubati, attenzione, nella Marsica si continua. Poi l'ex calciatore dei Chieti era ad Ancona. Il racconto shock di Locanto, io ostaggio dei banditi, una brutta avventura. Poi per la tua gioia c'è anche un pezzettino anche oggi sulla famiglia Del Bosco, che dice che è Nathan in TV, Catherine è pronta a collaborare, ha detto il marito Nathan,
0: confermando che prima non collaborava. Ha senso dire questa cosa, non pare,
1: ragazzi,
0: sia un ottimo consiglio. Però Tortoretto,
1: avvocato, volte pillon,
0: appunto, trovato morto nel letto a 33 anni, l'ipotesi del malore. Poi a Punta Penna spunta la necropoli,
1: assassino,
0: eh. A Punta Penna punta la necropoli con 100 tombe, non una, 100. Pescara, mamma gatta lascia morire i cuccioli, cerca, lasciata morire i cuccioli cercano casa. Teramo, sempre più occupazioni abusive di alloggi. E andiamo sul soppalco. Roseto stravince con Ruvo, 105-76. Mercoledì si gioca tutto. Negli spareggi la Santigenese fa l'impresa a Ferrare. Poi Serie B, Pescara ha proposto a Brugman un contratto pluriennale.
1: Sì.
0: Che ne sì?
1: No, sto per dire la faccia.
0: Che ne sì? Che ne sì? Può essere che sono andati.
1: Affluenza in gala 50-44.
0: Uno guardava e l'altro leggeva la mappa.
1: I comuni hanno già scelto il loro sindaco, perché abbiamo visto che nei borghi bastava superare un certo numero di voti, c'era il famoso quando quorum. Beh, cos'è mo? Beh, rimaniamo qua sulle elezioni.
0: No, pensavo volessi leggere i
1: chiedi la domenica dei candidati tra la famiglia e il voto. La messa là non c'era la messa.
0: No.
1: E qualcuno è andato a messa.
0: No.
1: Chieti 47,9, quindi ancora più basso. I rifiuti porta a porta a Pescara, a parte la rivoluzione, raccolti in centro. Poi scendiamo un po'. Una mamma, caro Gabriele Gatta, lascia morire a 5 colonne le tra le sofferenti, cuccioli da adottare. Io dovrei andare là secondo tradizione, ma rimango qui. Veleggiata dei trabocchi, trionfo per la barca Strega Terzo di Simeonato. Che campionato
0: italiano di problem solving, cioè un problema lo devi trovare la soluzione. Vince l'abruzzese Alessandro Bosco in foto.
1: Ma non è la donna?
0: Io non stavo facendo, volevo farlo, non ho fatto il commento, ma evidentemente no. Dici che si chiama Alessandro Bosco, quindi.
1: Ma... Vabbè.
0: L'Aquila. Rapina in villa, l'avvocato, una traccia per risalire alla banda entrata in azione. Quindi già risolto il caso. Impianti ed eventi, lo sport per il benessere della città, sempre all'Aquila. E poi boom di truffe online ad Avezzano con i documenti rubati. E sul Mona, 6 auto danneggiate in zona stazione, residenti furiosi.
1: Ieri hai fatto un vertice, no? Su come intervenire.
0: Cioè tu, dopo tutto quello che leggi, ce la lasceresti la macchina in strada sul Mona?
1: L'unica spesa che farei è un garage.
0: Assalta un negozio sul Mona, caccia al ladro seriale.
1: Guarda, vecchio Parrisio.
0: Chieti. Il racconto shock di Locanto, io ostaggio dei banditi, l'ex calciatore del Chieti rapinato in casa, erano in camera con le torce e le pistole. Ho reagito, avevo le adrenaline in corpo, mi hanno preso a pugni e minacciato, quindi l'hanno riportato più miti consigli.
1: Ma questo ha giocato un'altra parte, che fino a che rapinava, stava Chieti, andavano lì, non pagavano,
0: ancora. Nuova casa nel bosco e scuola parentale, Catrina è pronta a collaborare. Punta Penne, spunta la necropoli con 100 tombe di età pre-romana. E come vedete ci sono passati sopra quei cingoli.
1: 100 tombe.
0: Teramo, alloggi occupati e allarme, in 3.000 sono senza casa, caso simbolo nel centro di Teramo, abusivi in un immobile di via Paladini, tante segnalazioni a Martinsicuro, il SICET serve aiuto per gli affitti.
1: A Martinsicuro ci sta costando.
0: Anche, sì. Anziano a piedi, travolto a Colleranesco, Fanno Adriano scontro tra moto e bici. Abbiamo detto che ne è avuto per la peggio il motociclista. Trovato senza vita nel letto a 33 anni, l'ipotesi malore ha aperto un fascicolo. E andiamo allo sport. Pescara, Brugman offerto pluriennale, il giocatore ha la prospettiva poi di restare nel club una volta appesi gli scarpini al chiodo.
1: Gli parla già di futuro, eh? Pinetti, Barellare a un passo, poi via al mercato.
0: Mister Pomante, il Teramo sempre più vicini.
1: Quindi c'era qualcosa, perché se no era già fatto appena finito il campionato, confermato. No,
0: si devono avvicinare, quindi stavano lontani.
1: Stanno trattando probabilmente già oggi l'incontro per definire l'intesa con l'allenatore, cioè la volontà di proseguire insieme.
0: Tutti insieme appassionatamente. Montesilvano 2-2 all'extra time, passa che è?
1: Ma non è niente.
0: La promozione playoff.
1: Allora andiamo sotto, l'Aquila arriva. Betturri
0: come direttore generale,
1: non ho più speranza.
0: No, ti hanno fatto fuori. E te l'ho detto, ti hanno fatto fuori.
1: Betturri. Oh, Ma mi leggi tutto questo pezzo qua?
0: Ma completamente.
1: Sì, sì.
0: Giulianova, confermati il direttore sportivo d'Ercole e Bianchini.
1: Allora, su, non lo sento.
0: E su, ma che devo leggere?
1: Nel finale.
0: Ma dell'altro ieri.
1: Nel frattempo, e qua ti voglio.
0: Dove
1: qua.
0: Sta?
1: Nel
0: frattempo. Giulianova continua a lavorare anche sul fronte tecnico. Piano. A brevissimo potrebbe infatti esserci un nuovo incontro con Pergolizzi per la riconferma sulla panchina giallorossa. Definito lo staff, il club inizierà poi a delineare nei dettagli i programmi tecnici e organizzativi della nuova stagione, partendo dai punti fermi già presenti. E quali sono?
1: 2-2 confermati.
0: E dalla volontà di costruire una squadra altamente competitiva ed ambiziosa.
1: Con calma, eh. Oh, andiamo a vedere, qui stava là, stava a scrivere là. Andiamo adesso a vedere la Sandro, perché si parla di Sandro, no?
0: Impresa a Ferrara contro l'Arset Labor con un gol di Koulibaly a 12 minuti dalla fine. Tutti i vibratiani hanno espugnato il mitico stadio Paolo Mazza.
1: Tutti i parti.
0: Livoriano però si fa espellere. Quello fa più telefono. Livoriano però si fa espellere per l'eccessiva esultanza e ritorna domenica prossima per continuare l'avventura. Oh, Beach Bocce.
1: Ecco.
0: Vasto circuito d'Abruzzo, da Olerio al primo posto. Il Beach Bocce, poi è periodo, si gioca, no? Quindi guarda mai Bocce.
1: Come mai? Non è ora. La boccetta mi piaceva tanto. Allora ecco il Vagnone Notaresco, con Vagnoni feeling particolare. A Lanciano c'è la suggestione Luca Verna, lo vuoi tu? Per il bomber Santi Rocco le richieste non mancano, la società cercherà di blindarlo.
0: Lo devi blindare.
1: Potete venire a Giulianova e trovare come si fa una blindatura riguardo allo stabilimento balneare Arlecchino. Lo mettete attorno a Santi Rocco.
0: Ermetica.
1: Rosetto infinito, ora gara 5.
0: Ora gara 5, maratona, Clementoni campione italiano di pattinaggio. Nazionale. Allora, la Roma apre con lo Sport. Roma bentornata in Champions
1: dopo 7 anni.
0: Ah, bene, Malen El Shaarawy è 2-0 a Verona, giallo rossi terzi, Como quarto, Milan e Juve Euroleague. Capitale dello Sport per 10.000 atleti dal padel ai giochi giovanili, 15 giorni speciali sempre a Roma, poi Roma musei di notte, la carica degli 80.000 boom di
1: visita.
0: Definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera finale Stati Uniti ed Iran, la firma slitta. Trump ottimista, dice ma non ho fretta. Muro di Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz 2000 navi bloccate. Grimaldi stufi degli annunci, servono certezze. Grimaldi è il vettore di commerciale, appunto, che ha tantissime navi. Zalone, Zalone, Bisio e Paolini, testimonial del Colle per la Repubblica, la festa degli 80 anni.
1: Fatto la battuta, detto. Quando la Repubblica va bene, come vivere da re.
0: Ti senti un re. Scusa, ma se tu chiedi un commento a un comico, che ti può uscire?
1: Una cosa seria, un compromesso al ribasso mi ha fatto questo invece.
0: Scandalo in Svizzera, concerto per Kranz, giallo sui soldi destinati alle vittime.
1: Ancora, si è rubato pure i soldi alle vittime.
0: Svizzeri hanno perso tutti quelli che erano
1: tutti
0: gli stereotipi. Appunto, i cucù e
1: i cioccolati. I cucù e il cioccolato.
0: Allora, è il momento di salutare i nostri amici.
1: Sì, e poi dobbiamo andare immediatamente sulla pagina Facebook.
0: Secondo me per fare pubblicità.
1: No, decido io.
0: Buongiorno a Freddy Federico, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Giuliana
1: Michelucci, buongiorno a Rita
0: Piccioni. A Lorena Panicciara.
1: Ciao Lorenza, buongiorno.
0: A Chiodi Luigi Dan.
1: Ieri sera ho visto tutte e due.
0: Mira Santuomo, Attilio Torquati, Rita Ranalli, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Lorena Cioffoni.
1: Un po' stanca, stanca.
0: Buongiorno. Max Astelli, buongiorno. Flavio Stacchiotti, buongiorno. Gaetano Parini, buon inizio e buon lavoro.
1: Ci lunedì. Giornata,
0: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buon inizio settimana. Che?
1: Qualcun altro ha detto buon lavoro, no? Solo lui?
0: Buon lunedì. Perché Gaetano
1: nessuno, avremmo fatti anni fa.
0: Paola Ciccori, buongiorno e buon inizio settimana. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti.
1: Siete contenti?
0: Allora, che dobbiamo fare? Dimmi.
1: Andiamo sulla pagina nostra, ci siamo, perché voglio commentare con te tutto quello che è successo.
0: Se proprio dobbiamo.
1: Dobbiamo, sì.
0: Fumo questa sigaretta, però.
1: No, ma vabbè. Se lo vuoi fare da solo, faccio da solo.
0: Vai, dai, forza.
1: Cominciando da quello che avete combinato ieri, vabbè, questo l'abbiamo già visto, no, doppio senso. C'è un primo commento, che dice Franco Luciani?
0: Dice di smetterla di dire no, perché con i no ci portiamo alla deriva.
1: Vabbè, è detto così.
0: Ci segnalano.
1: Oh, ci segnalano, qui siamo, lo diciamo, vediamo.
0: Dove siamo?
1: Lo dice, sono due belle foto. Ah. Buonasera, volevo segnalare la rottura di una condotta fognaria in corrispondenza di via Permociano, alla stessa dell'incrocio con traversa via Permociano. Sono 2 settimane che fuoriescono di qua in strada e nessuno interviene. Tra amici con Luca di questi giorni e nessuno interviene. Vabbè, puoi salire e questo purtroppo dobbiamo fare la drammatica intervista di ieri sera, perché c'è stata una manifestazione commovente al Cursal per ricordare Francesca Flammini, il primo premio che è stato organizzato dalla GESCI con tantissima partecipazione, questa ragazza morta purtroppo all'ospice di Teramo, e hanno dato il premio, appunto il terzo premio tra le 4 categorie, al 4° premio proprio sono venuti tutti gli infermieri dell'ospice di Teramo, hanno raccontato il fine vita di queste ragazze, il dramma. Abbiamo sentito la madre, quindi tu possiamo farlo ascoltare adesso.
2: Il giorno di una serata molto bella, organizzata molto bene, ricca di tante emozioni, siamo con la mamma di Francesca, la quale, contrariamente a tutti gli altri, sembrare strano, è riuscita a mantenere nel suo intervento una grande compostezza senza cedere all'emozione. Noi le chiediamo se è l'esempio di Francesca che le sta davanti per come ha sopportato questa malattia fino alla fine, oppure per caso come mamma ha perso tutte le lacrime.
3: Le lacrime non le ho perse perché continuano ad esserci ogni giorno, però affrontiamo la quotidianità con serenità, cioè abbiamo accettato quello che Francesca stessa aveva accettato. Lei aveva molta fede, quindi era pronta, era curiosa di vedere il volto di Gesù, quindi Francesca era così pronta che ha preparato tutto il suo funerale, ma tutto, dall'abito che ha indossato alle collanine, al manifesto, ai canti in chiesa, alle letture, la lapide che abbiamo sistemato.
2: Così di carattere è cambiato durante la malattia?
3: Allora, cioè Francesca...
2: questo carattere così forte? Anche
3: no, lei aveva un carattere forte, molto determinata, con un grandissimo senso del dovere. E aveva anche le sue fragilità, le sapeva nascondere bene, ma le aveva anche, però ecco, nella malattia è stata veramente forte, ci ha dato veramente una grande lezione.
2: E qui volevo chiedere questo, purtroppo noi siamo sempre convinti, come tutti crediamo, che devono morire sempre prima i genitori dei figli. Ecco, da questa vicenda, chi si trova nella sua condizione, attualizziamo questo suo dolore. Quale forza possono avere? Che cosa devono fare chi si trova nelle sue stesse condizioni e che ha passato lo stesso dolore?
3: Guardi, io non glielo so dire, cioè...
2: Conferma che non c'è dolore più grande.
3: Non c'è dolore più grande, certo. Ma il dolore è tantissimo. Il fatto di saperlo gestire... qualcosa di misterioso, cioè nel nostro caso solo la fede lo giustifica.
2: Quindi l'importanza di questo premio per il futuro, per gli altri, per quelli che si provano a lavorare in queste condizioni,
3: gli amici...
2: il premio all'Hospice è stupendo, è stato infatti.
3: Non è stato facile scegliere a chi dedicare il premio, perché lei aveva dei forti legami con tutti i colleghi, anche gli ex colleghi, e gli attuali colleghi di Teramo non l'hanno abbandonata mai, dal primario all'ultimo. Però fare un nome anziché un altro non sapevamo da che parte orientarci. Poi effettivamente sì, l'Hospice, come ho detto, ho letto prima, per noi è stata famiglia.
2: Sono venuti tutti quelli che potevano venire.
3: Loro sono preparati a fare quel tipo di lavoro.
2: Fare tutti i giorni con dolore, tra l'altro,
3: però...
2: infatti li chiedevo prima, quasi tutti muoiono.
3: Quando è morta Francesca, il 28 dicembre, 2 giorni prima, era morta una ragazza di 44 anni di Teramo, e forse proprio il giorno prima era morta Valentina, Daniela, come si chiama quella ragazza del paese?
4: Sì, Valentina.
3: Quindi di giovanissima.
2: è cambiata completamente la sua vita, oppure si può tornare a vivere con tanta sgrazia. A chi si dedica adesso particolarmente?
3: Io continuo a fare la vita di prima, lavoro, ho un'altra figlia. Qualche volta mi è capitato di fare delle confidenze, di dire, qualche volta sembra che la vita non abbia senso, cioè esserci o non esserci ti sembra che sia la stessa cosa, ma probabilmente ci siamo creati una corazza, ci siamo
2: blindati.
3: Sì.
2: Però la vita continua, insomma.
3: La vita deve continuare, anche perché c'è un'altra figlia.
2: Grazie signora, grazie
3: anni.
2: Per questa intervista, grazie e complimenti per questa festa.
3: Grazie,
2: che credo.
3: Grazie
2: che prende... Abbiamo visto una cosa importante, l'abbiamo vista sempre con il sorriso in tutte le immagini che abbiamo visto fino alla fine. Quando forse questo
3: è
2: riso...
3: quello che abbiamo cercato di trasmettere.
2: Da piccolo, tutte le cose più belle abbiamo visto. Quello è uno spot per la vita, per la felicità e per i giovani.
3: Sì, Francesco sorrideva sempre.
2: Grazie di nuovo.
3: Grazie a voi.
2: Una serata molto bella, organizzata molto bene, ricca di tante emozioni. Siamo con la mamma di Francesca, la quale che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a chiamare Casalena,
0: Sì.
2: Chiamiamolo. Perché ci deve dire tutta la settimana, anche se insomma, dovrebbe essere tutto sole, ce l'auguriamo.
0: Tutto chiuso. Le partite con di tutto.
2: Noi vogliamo tutto sole.
0: Atto, signor Chiano, perché chiamo a te? Allora, Casalena. Eccolo.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che ci dici per la settimana?
5: Beh, la settimana calda e soleggiata. Una settimana dove... succederà granché poco, se non proprio sul finale.
2: Io me ne andrei nella pagina Facebook. Quindi
5: ci quando arriveranno insomma delle nubi più da ovest, con qualche addensamento sull'interno, un po' di piogge sull'Appennino, soprattutto tra giovedì e venerdì, però una cosa che si diciamo che poi si risolve immediatamente, perché l'altra persona che domina la scena la farà anche per i prossimi giorni, ma a parte questa parentesi
0: che ci sarà
5: giovedì e venerdì tra giovedì sera, venerdì mattina, un passaggio molto rapido, ricordiamo il 29-30 di maggio, poca roba, però insomma ci sarà un pochino di refrigerio, ma poi ritornerà insomma l'alta pressione e torneranno anche gli addensamenti nevulosi sull'area interna, dove ci sarà qualche lo sviluppo di qualche cumulo nembo all'interno. Adesso inizia la stagione di temporale, no? per l'eccesso di calore, quindi all'interno ci possiamo sempre aspettare i focolai pomeridiani, a parte qualche nube, insomma succederà granché poco. Diciamo che il tempo è comunque estivo, e avremo tempo estivo da qui a data da destinare.
0: Meglio così.
5: Delle parentesi piccoline che però insomma sposteranno oltre queste situazioni.
0: Va bene. Allora, gli ultimi verdetti del campionato.
5: Ieri sera dovrebbe fare un altro pullman, nel senso della cosa che è accaduto ieri sera, perché il Milan giustamente voleva la Champions, perché una squadra che non propone nulla, non propone gioco, non per colpa dei giocatori, per colpa di chi l'allena, mi sembra abbastanza chiaro, no? Anche il Cagliari più possesso palla, ma più tiri a San Siro con una squadra che deve vincere, giustamente il Milan resta fuori dalla Champions. La Juventus, nonostante è rimasta fuori per altri motivi, sicuramente ha problemi di personalità in questo momento, però comunque propone un gioco un pochino diverso, no? Cioè guardabile una partita diversa, poi ha dei limiti, uno li accetta e basta. Ma Roma e Como in questo momento giocano meglio, dai, è miglioramento al tempo, ci sta poco da dire, no?
0: Va bene, questo è, ci sentiamo l'anno prossimo, il campionato.
1: Malen, ma è stato un giocatore che bello il mondo.
5: Il direttore sicuramente è felice per la Roma.
1: Beh sì, perché Malen ha cambiato un po' il mondo, ma anche Dybala, l'ha confermato, Dybala, è sceso di tantissimi soldi.
5: Dopo 7 anni, allora dopo in
1: Va bene.
0: Coraggio. Va bene, noi ciao. Ci aggiorniamo a domattina allora.
5: Grazie.
0: Buona giornata. Grazie a te.
1: Allora, c'è questa, non dico chi mi scrive, ho saputo, perché dobbiamo sempre essere ultimi su queste cose, la cultura, un po' di cultura, che città impossibile. Ho saputo, anche se non direttamente, che Caterina Falconi, chi è? Non la moglie del giudice Falconi, la figlia del pittore, sta terminando la catalogazione delle opere che verranno destinate alla città di Atri. Ma possibile che come comune non si possa far niente? Potremmo parlare con il sindaco. Sarebbe bello anche per lui essere ricordato come il sindaco della donazione Falconi. Io ti capisco, ma io, dice lei, avrei pensato alla Cappella dei Bartolomei per mettere questi quadri, per arrivare, per ovviare alla mancanza di spazi. Falconi ha anche delle opere sacre e ne potrebbero essere almeno 5. Si può fare qualcosa? Io ho girato questo appello a Culture Dintorni, cioè Nausica Cameli e Paolo Giorgini, verremo oggi di sapere qualcosa. Non facciamo queste figure, perché lei dice non è che facciamo un caso Crocetti, perché le opere del Giuliese Crocetti vennero portate a Teramo perché l'onorevole no figlio padre Tancredi, che era un appassionato di arte, riuscì in qualche modo, visto il disinteresse allora di Giulianova, a portare le opere a Teramo, e ha fatto addirittura un museo Crocetti con le opere nostre. Noi dovremmo fare la stessa cosa, ma possibile che non abbiamo nessun rispetto dell'opera e del lavoro meritorio dei nostri figli migliori? Ma è così, è purtroppo. Buon avvocato, no buon avvocato, buona settimana all'avvocato Lucia Umile. Va bene? A Bruna Ruggeri.
0: Abbiamo già fatto, sì, Maria Ruggeri e Betty Alba. Non ho
1: detto mai se sono parenti, perché tutti e due con la I, Ruggeri e Ruggeri. Allora, Bruna e Anna Maria, siete parenti? Una domanda normale. Betty Alma va bene così. Allora andiamo qua, perché io voglio fare tutti i commenti. Dai, forza su.
0: Che cosa?
1: Scendi che te li troviamo. Questa è la fognatura, abbiamo già visto. Questa è l'intervista drammatica. Questo è il premio di ieri sera, anche il bambino Gesù, il primo premio. Questo è l'incidente stradale con la macchina coinvolta. Premio Falcone e Borsellino, c'è la mostra sul premio Falcone e Borsellino. E questa invece è ancora la Gesci nella giornata di sabato al parco di fronte alla statua di Don Ennio, Luca Antoni, che ti ho ricordato anche ieri sera. Continua. I ragazzi della Gesci, poi ancora, sempre il Falcone in Borsellino, con l'Albanice. Questo è il giornale delle società stupende, questo abitavo io. Nella casa della Raggio c'è sotto il piano terra, di qua. Andiamo avanti, questo è gravissimo, questa cosa drammatica di questo papà che
0: invece...
1: è morto poi? Sì. Vedi che sei informato? Perché non opening, dai, domani c'è l'opening, vi aspettiamo. Ci vai tu domani all'opening, che vuol dire l'inaugurazione?
0: Apertura.
1: Perché ti metto l'inaugurazione?
0: Non lo so, mamma.
1: La marea è.
0: Tieni.
1: Pronto? Quello è rosso.
0: Lo so.
1: Solo sì, perché prendi il nero. Perché? Pronto? Buongiorno. Lo so. Che c'è? Ma no, quello è online. Oddio, è sul computer. Non stai in edicola come i bei tempi, cara Paoletta bellissima. Lo devi far stampare da sopra la luce, sta lì. Se hai qualche problema ci chiami, va bene, signora bella? Come stai? Come senza palloco? Ma si stai ma. Ah, sta visto per televisione lei, ha visto tutto. Forse vogliono giocare all'Alfadini, Santi Gigese Spalle di ritorno. Ok, grazie e buona domenica. Beh, proseguiamo allora nella nostra discesa, su. Che voglio, tu hai fatto, impara a fare le foto, vai avanti, Ecco, perché ne se ne accorgono sempre da solo che la fontana...
0: Ma secondo me la stanno a pulire, l'hanno svuotata per pulirla oggi. Beh, scusate.
1: Ma non era meglio farla che poi non arrivava la domenica, arrivano i turisti con la fontana.
0: L'ha fatta in tempo, l'hanno stanno svuotando, hanno chiuso il carico e mo domani, oggi la puliranno. Deve lasciare sporca, non la posso lasciare sporca.
1: La devono pulire in settimana, la domenica. Quando
0: tirava vento, la sabbia poi... Gente. Tirava vento, la sabbia ricadeva tutta subito.
1: Ma chi fai parte comune?
0: No, non faccio volevi, parte comune, ma il buon senso poi
1: volevi,
0: vale per tutti.
1: Volevi, ma non... Ah, che mi piace assai, i tortellini del Bora Bora, ripieni di carne, sono buonissimi. Questo è questo, quello che è morto. Oh, questa è la foto che hai fatto tu. Mm. Io voglio leggere i commenti, capite che voglio fare? Sono 46.
0: Come si dice? Le fonti non si raccontavano al mondo. Tu senti se avendo una certa età ormai
1: racconti una certa età
0: cose ormai.
1: Intanto Patrizia Viola dice: un degrado generale riperto Giulianove, un gioiello in mano di incapaci. Questo è avuto 13 mi piace. Poi su. Andiamo avanti. Arianna De Luca. Quest'anno appendono, abbiamo già visto, no? I cuori al posto degli ombrelli, così diventa il giorno affascinante per i turisti. Poi lo sporco, le bacio, le buche delle strade, rimane tutto così. Nella zona usuale con l'anesco ci sono delle buche molte. Io gli ho risposto qua, poi, cara signora, le hanno tappate, perché ci passiamo pure noi. Era così alta, Gabriele, ma veramente così una buca. E l'hanno finalmente tappato. Che qualcuno... Oh, Roberta Sigolo. Povera Giulianova, io vengo tutti gli anni in vacanza e mi dispiace vederla andare giù. Negli anni 70 l'Arlecchino era meta di noi giovani, musica, divertimento. Ora è un degrado. È colpa tua, tra la foto. Non parliamo delle palme sul lungomare. Spero che qualcuno ci metta mano. A presto, nonostante tutto, viene e brava Roberto. Mirko Cossetti, immaginate cosa provano i proprietari nel vedere quello scempio, oltretutto in pienissimo centro. Lo sappiamo perché abbiamo fatto un'intervista. Andrea Mancino, il benvenuto ai turisti. Purtroppo, come detto più volte, mancano le basi. Poi, che vergogna, avete fatto finire uno stabilimento degli anni 60. Io da piccola con mio padre mi portavo, tutti là andavano. Che vergogna, l'amministrazione non va a riaprire alle chigione, l'amministrazione crediamo, no? E poi Rosser, Cacher, bellissimo mare, mare, lago, vegetazione, c'è tutto secondo lei. Roberto Pesce, dicono sui social che hanno avvistato coccodrilli, tu, caimani blu, nutrie cinesi a caccia di nutrie, colera a caccia di umani, goletta verde e bandiera blu anche sul ponte, svendo la bandiera bianca, viene citato, Battiato. Flaviano Ribuiani, senza guardare bene lo sfondo, l'avevo scambiato per la foce del Sordino. Non è invece, è l'Arlecchino in pieno centro. Domenico Corneli, non oso commentare sulla natura di quello scarico. Vabbè, lo sai cos'è. Fiorella, almeno pulitelo, è bruttissimo per la nostra spiaggia. Poi Franco, io potrei mandare un po' di ratti da fogne che qui a Mociano ci avanzano un bel po', qui da Mociano sarebbe ugualmente. Grazia, schifo da vedere. Andrea, perché è una novità? Sono anni che non è un bel vedere per essere una città turistica. Marino, meno male che costa, non si può candidare, è veramente una vergogna. Non si può ricandidare. Vabbè. Barbara, se si guarda bene, secondo me ci sono anche quelli, cioè i coccodrilli. Alessia dice, anche io, se, i turisti ringraziano anche lei. Poi Fabrizio, coccodrilli trovate a Colonia Spiaggia. Insomma, ognuno dice che è qualche, ogni centro e paese. Ogni mondo, bisogna ringraziare i personaggi che hanno fatto chiudere e qui mi fermo. Vabbè. Oh, questa è la maggior parte. Domenico Marconi è al Costa Verde? No, non è al Costa Verde, è all'Arlecchino. Bene, questo era uno degli stabilimenti. Vai avanti.
0: Sono finiti i commenti?
1: Non, sì, ma ci sono altri commenti.
0: Che devo fare?
1: Sui turisti. I turisti. Che dice Leonardo Verone? Che dice che non è piaciuta l'intervista. Vabbè, ma l'intervista... sono dei turisti. Vabbè, ma l'intervista è come se fatta quasi da giuliesi che hanno cugini nella zona e sono pensionati che passano l'estate qua. In poche parole, già di tenindi che insapavamo. Beh, quindi non dobbiamo intervistare. Poi Luigi invece dice sante parole del turista, la vera colpa di quei cittadini che non rispettano, perché loro si sono accorti anche loro della vegetazione dell'Arlecchino stando all'Azzurro Mare. Non so chi fosse più sordito del sole, se la colpa o l'intervista a Grecia, quello non ha fatto il proprio piacere, non mi pare che sia stata malissimo, questi dite per fare gli spiritosi. Io vi vorrei invitare, come si chiama? Andrea Mangioli di venire qua e dire: io so fare le interviste meglio di Cinzia Mattiucci, cioè noi ti diamo la radio. Grazie a Longo, ma chiaro, sono Giuliese Doc, vivono all'epoca, beh, sono Giuliese, quello il problema era. Sono quelli che, poi la polemica, sono quelli che vogliono la musica spenta alle 21, quelli che amano la tranquillità. Oh, l'abbiamo sempre detto come questa spiaggia, fino a mezzanotte va bene, poi si spengono, si lasciano accesi quelli verso il mare.
0: Spengono, si spengono.
1: Tutto si spegne.
0: Salvo se sono serate in deroga, si può arrivare a luna.
1: Va bene, allora, abbiamo fatto. Gran parte, vi lasciamo, vi risparmiamo.
0: Vi ricordo che poteva essere peggio se non fosse stato per il commissario e qualche scemo che scriveva sul giornale.
1: Il gruppo politico, si scrive sui giornali.
0: Allora,
1: ma non volevo sapere che vi risparmiamo, lo potete vedere voi i commenti su, perché ci sono dei pezzi sul doppio senso.
0: Allora,
1: ne parliamo domani.
0: Quindi adesso,
1: perché oggi bisogna dire qualcosa, se si va avanti oppure se ci si ripente, perché dopodomani è stata già fatta l'ordinanza del comandante per fare il doppio senso. Allora,
0: che si deve fare, ma?
1: Qualche stacco l'abbiamo fatto noi.
0: Non mi pare.
1: No, e tu fumi?
0: Io rifumo.
6: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali, corsi e concorsi e coloratissimi pigiama party. Tra le tante simpatiche attività riservate a tutti gli associati possessori di tessera ci sono il martedì e il giovedì Affabulando con il maestro Gianluca Cannavina e il venerdì i simpatici pigiama party. Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Ecco i nostri orari di apertura: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 17 alle 18 con i nostri laboratori gratuiti, il venerdì dalle 15 alle 23.45 con i nostri pigiama party a partire dalle 19 e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
1: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso di libertà. Creativo.
0: Mal di schiena, dolori cervicali, lombari e infiammazioni ai tendini ti affliggono? Fisiocamp, studio di fisioterapia e osteopatia, è da oltre 10 anni al vostro servizio. Lo studio Fisiocamp si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, è in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecali, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria, terapie domiciliari. Lo studio Fisiocamp inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa, dai tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni, alla TECAR, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori, dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga le infiammazioni. E non poteva mancare un super laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute, trattare lesioni muscolari e risolvere infiammazioni acute e croniche, migliorare l'ossificazione delle fratture più problematiche. Lo studio di fisioterapia Fisiocamp di Pierpaolo e Nausica Cameli lo trovate a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamare i numeri 328-3346-056 oppure 349-2746-649 oppure visitate il sito www.fisiocamp.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per

0: pagina degli auguri, la rubrica è tanti auguri a te, offerta da Marcafè, vero? Ce l'ho andato a sentire lo spot.
1: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
2: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
1: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
3: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
1: Che buono è!
3: È Marcafè!
0: Buongiorno! Pagina degli auguri. La chiesa ricorda come santo principale San Beda il Venerabile. Nato in Inghilterra nel 672, fu seguace di San Benedetto Biscop, dedicandosi solo alla preghiera, allo studio e all'insegnamento nel monastero. Stava là, questo faceva. Fu anche amanuense e il Codex Amiatinus, uno dei più preziosi antichi codici della Vulgata, conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, potrebbe essere stato eseguito sotto la sua guida. Tra le sue opere la Historia Gentis Anglorum, da cui emerge l'universalità della Chiesa. Con i suoi scritti ha lasciato l'impronta del suo spirito umile e sincero, del suo discernimento sicuro e della sua saggezza. Morì il 25 maggio del 735, non sappiamo, crediamo di no, che abbiamo tra i nostri ascoltatori qualcuno che si chiami Beda, però se c'è, tanti auguri di buon onomastico. Mentre per i compleanni facciamo gli auguri a Loretta Chiappini, a Ludovico Marcellusi, a Luana Michetti e a Monica Castellani. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricordo che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e sono pubblicati su Piccola Città Online, quindi l'appuntamento è col numero di sabato e domenica.
4: Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Allora, è il momento di passare al manacco, direttore?
0: Il giornalone.
4: Il giornalone. Allora, partiamo con il Corriere della Sera che dice: Trump congela l'intesa, il presidente dice non ho fretta, l'Iran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. Pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile.
0: Ma poteva farlo?
4: No. Petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz. 3 mesi ci vogliono prima di ritornare alla normalità. Corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo, sfida dei comuni, test per i partiti, affluenza in calo e basta. Poi andiamo invece sulla Repubblica. Accordo Stati Uniti-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. Flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. Questi sono menati da soli in Israele.
0: La Francia ha detto non può venire qua, noi non abbiamo letto.
4: Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile. Comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Poi andiamo alla Stampa. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu. La ferita del derby, la Stampa di Torino parla appunto del pallone rimasto al Medioevo. Vi voglio un gran bene, funerali a Pollenzo, l'ultimo messaggio di Petrini, che ricordiamo era presidente di Slow Food. Bene, andiamo invece a uno dei tre, scegli tu.
0: Unità.
4: Ce l'ha mischiato oggi, non si tempo.
0: Ce l'abbiamo tutto, ti dice, vedi?
4: Allora.
0: Israele alla sbarra.
4: Condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna. La procura di Roma indaga per sequestro, stupro e tortura.
0: Legge elettorale, Giorgia cambia per impedire
4: la vittoria della sinistra.
0: Una grande novità sta frase. Diritti umani, confini, migranti, il Consiglio d'Europa parla come Meloni. Poi parla del Rio addirittura, oggi servirebbe il realismo moroteo. Vabbè, non c'è perché l'avete ucciso, quindi.
4: Allora.
0: Lo sport, un bello sportivo.

0: perché è la giornata, devi risalire. È la giornata dei verdetti, è stata ieri, eccola qua.
1: Vuole, vuoi?
0: E se andiamo adesso sul Corriere dello Sport, che parla di clamoroso finale, ammazza grandi, Roma è come un champion fuori Milan e Juve, quindi Europa League di grande livello con Milan e Juve noi. Conte se ne va, grazie Napoli, secondo alcuni potrebbe arrivare addirittura Allegri, ma non è sicuro. Delusione Catanzaro, perché ha perso in casa con il Monza, che adesso vede là più vicina nella gara di ritorno.
1: Kimmich e fuga mondiale Hamilton secondo. Bene.
0: Oh, basta per giocare. Partire, playoff, quindi la donna, basta.
1: Passiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che oggi ci dice che è la giornata internazionale dei bambini scomparsi, una ricorrenza internazionale che si celebra il 25 maggio di ogni anno in ricordo della scomparsa di Ethan Patz, bambino statunitense di 6 anni rapito a New York il 25 maggio del 1979. È anche la giornata mondiale della tiroide e dell'Africa, e il Towel Day, giornata dell'asciugamano in inglese, festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams. E il Gay Pride, il Geek Pride Day, giornata dell'orgoglio geek, nata in Spagna nel 2006, celebra cultura geek, tecnologia, fumetti, fantascienza, videogiochi e creatività digitale. È anche la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:42 la temperatura era di 21 gradi, l'umidità al 53%, il clima temperato piacevole, il vento a 7 orari, la massima sarà di 25 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 53, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5:31, tramonta alle 20:31 e culmina alle 13:01, la durata del giorno è 15 ore secche. La luna sorge alle 14:51, tramonta alle 2:49 di domani, gibbosa crescente, visibile al 64%. Nati oggi, 25 maggio 1911, 115 anni fa, Colette Rosselli, illustratrice e scrittrice nota come Donna Letizia. 25 maggio 1921, 105 anni fa, Hal David, petroliere americano, con Burt Bacharach, forma una delle coppie d'oro della musica pop. Paroliere americano, petroliere. Ci andremo là. Con Burt, come si chiama qua?
0: Bacharach.
1: Bacharach. Bacharach, forma una delle coppie d'oro della musica
0: È
1: pop
0: bellissimo il
1: internazionale.
0: pezzo.
1: Firmando anche il testo di Raindrops Keep Falling on My Head, cantato
0: Segniamola subito,
1: da B.J. Thomas, dopo lo sentiremo dopo. 55 anni fa, nel 1971, Stefano Baldini, maratoneta, oro olimpico, Atene 2004. Difatti, nella storia, 25 maggio 1241, 785 anni fa, a Francoforte sul Meno, la comunità ebraica subisce uno dei primi pogrom documentati in area tedesca. Durante i disordini dei cittadini, case e botteghe vengono assaltate, diversi membri della comunità vengono uccisi e la presenza ebraica in città entra in una fase di grave instabilità. 505 anni fa, nel 1521, la conclusione della dieta di Worms viene promulgato l'editto che mette al bando le 95 tesi di Martin Lutero, vietando lettura e possesso dei suoi scritti. Lutero viene dichiarato fuori legge dell'impero e l'editto stabilisce la non punibilità per chiunque ne causi la morte. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituisce l'ora legale. Dalla mezzanotte al 3 giugno, gli orologi vengono spostati avanti di un'ora per ridurre il consumo di illuminazione artificiale e sfruttare meglio la luce solare. Il provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 giorni più tardi. 25 maggio 1961, 65 anni fa, davanti al Congresso riunito, il presidente John Fitzgerald Kennedy annuncia che gli Stati Uniti puntano a portare un essere umano sulla Luna entro la fine del decennio. È il discorso che apre ufficialmente la corsa allo spazio e fissa l'obiettivo che segnerà l'intera era Apollo. Frasi famose, queste sono di Colette Rosselli. Io sono a me piace l'umorismo, mi piace sorridere anche di me stessa. Poi io sono tutt'altro che perfetta, sono distratta, pressappochista, scendo sulla terra soltanto c'è qualcosa che davvero mi colpisce. Colette Rosselli, nata il 25 maggio del 1911 a Losanna e morta il 9 marzo 1996 a Roma, è una delle figure chiave della cultura italiana nel Novecento. Scrittrice, illustratrice, pittrice e soprattutto la celebre donna Letizia, la voce del Galateo, che ha educato generazioni di italiani. Bene. Questo è quanto, ringraziamo Vincenzo, vi auguriamo un buon lunedì, un buon inizio di fine settimana a voi che ci seguite su Facebook, e vi ricordiamo che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi.
0: È bellissima.
1: Se la riesco a copiare, eccola qua.
0: Dai, resta, resta che sbagliare.
1: Eccola qua.

0: E questa era la Raindrops Keep Falling on My Head, e chiudiamo con questa canzone di Benji Thomas e Bacharach, la di Radio Genetizia di oggi. Vi auguro un buon inizio settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Bella regia, appuntamento con Mattinata Italiana, un salto tra ieri ed oggi, naturalmente nella musica leggera italiana, famoso soprattutto per le canzoni estive, per i grandi successi estivi che hanno segnato

epoca degli anni 60. Edoardo Ivanello incise anche delle canzoni non esattamente convenzionali estate, anche d'amore ovviamente, ma non estive nel senso classico. Una di queste è questa che vi facciamo ascoltare, recuperata. Non l'ascoltavamo da tempo, il brano si intitola Da molto lontano, Edoardo Vianello, a mattinata italiana.

molto lontano, Edoardo Granello. Sanremo ci va alla Cinquetti più volte, ma vince una volta sola. Del 70 presenta Romantico Blues, mattinate italiane.

l'esibizione sanremese della Cinquetti in via proprio annunciata proprio dalla presentatrice, eccola qua. Gira l'amore, canzoni d'amore ovviamente, Sanremo anni 60, così era, ma anche oggi molte lo sono.

saliamo di tono e vediamo un trio che questa bella canzone intitolata Canzone senza inganni. Loro sono Ivan Graziani, Ron e Gyuzhbinak.

Marika Ianna l'ha presa con una canzone degli anni 60, un Sanremo vincente, La prima cosa bella. Prima c'era Caselli, però, sì, eccola qua. Insieme a te non ci sto più. Tante incisioni di questa canzone.

dei tanti Sanremi della Vanoni, questi anni 60, il brano si intitola Eternità. L'altra versione fu quella di... L'altra versione fu quella dei Camaleonti.

0: chiude la nostra mattinata italiana da Radio di Giornova. Grazie per l'ascolto, appuntamento alle prossime trasmissioni.
1: Il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana realizzata con grande qualità di ingredienti scelti come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, buon musicante. Noi siamo pronti a regalarvi un po' d'allegria, sicuramente accompagnati dalla musica e dalle tante novità che scopriremo in questo sabato, dove ricordiamo trovate sempre il musicante speciale con la selezione delle novità a cura di Vincenzo Iaconi. Intanto però un viaggio nel tempo ce lo facciamo, nel tempo della musica, naturalmente con la nostra Radio Sveglia. Oggi abbiamo scelto un pezzo bello carico, qualcosa che ci fa stare veramente accesi, perché è sabato e abbiamo bisogno della giusta carica, E abbiamo scelto Zucchero con la sua Per colpa di chi. Vai!

La novità di Tiziano Ferro, anche questa una delle tante segnalate da Vincenzo. Sono un grande, terzo singolo estratto dall'album omonimo di Tiziano Ferro. Il brano è una presa di coscienza con un atto di arroganza. Parla di insicurezza e di difficoltà di riconoscere il proprio valore nella dichiarazione di verità verso il pubblico, anche quando è scomoda, trasformando il dubbio in una possibile crescita. In apertura abbiamo ritrovato invece Ultimo con Acquario, che rappresenta l'inizio della sua nuova fase artistica, una ballada introspettiva in cui il cantautore romano parla delle proprie fragilità, delle insicurezze e della distanza tra ciò che è e ciò che gli altri invece vedono. E poi per i pezzi internazionali c'era la novità dei Planet Funk, Feeling Happening, il loro nuovo singolo che anticipa l'album Bloom in arrivo il 16 gennaio, un brano che riprende il marchio di fabbrica del collettivo, elettronica elegante, synth avvolgenti, un equilibrio tra club, culture e scrittura pop, come confermano le fonti ufficiali. Vi abbiamo detto in anteprima, appunto, nel nostro sabato italiano, che oggi nella programmazione sarebbe tornata anche la grande Mietta, perché è tornata con un nuovo singolo, ce lo segnala Vincenzo Iaconi. Un brano che non punta sulla nostalgia, ma su una presa di parola adulta e onesta. Per avere me nasce da una lettera scritta oltre 10 anni fa, nei giorni in cui l'artista smette di chiedersi cosa manca e inizia a interrogarsi su cosa resta di sé. Questa origine privata si sente. Il pezzo ha un tono di una confessione a cuore aperto, senza artifici, senza melodrammi, con una chiarezza emotiva rara. L'ascoltiamo qui su Radio G, la novità targata Mietta.

Love, il pezzo di Stephen Sanchez, davvero carino, che continua a coltivare quella dimensione retro romantica che lo ha reso una delle voci più riconoscibili della nuova generazione di cantatori americani, anche se il brano è stato inizialmente presentato dal vivo nel 2024 e pubblicato ufficialmente solo in seguito, mantiene intatta la freschezza e l'immediatezza delle sue performance live. Prima di questo pezzo abbiamo ascoltato un'altra novità qui su Radio G, che è Loquito, uno dei brani più immediati e riconoscibili di Fast Life 5, Audio Luxury, il mixtape di Gue prodotto interamente da Cooking Soul. Il pezzo unisce l'estetica street di Gue con il tocco lussuoso e cinematografico del producer spagnolo, risultando uno dei momenti più freschi e catchy del progetto. Il prossimo pezzo invece si chiama Capirai ed è di Alice Blasi, canzone che si muove tra silenzi, ricordi e ferite ancora aperte. Il tema centrale è l'amore come bisogno di casa, di occhi familiari, di un respiro che rassicura. Il ritornello Capirai, se dentro gli occhi tuoi non guardo mai, racconta la difficoltà di sostenere lo sguardo di chi ama quando si porta dentro un dolore troppo grande. L'ascoltiamo qui su Radio G.

scusa, forse non te l'ho mai detto. Tra le nuvole a volte mi ci perdo.

0: Bastano poche bustine di cibo terapeutico e un bambino malnutrito può guarire. Ma c'è bisogno anche del tuo aiuto.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: qualcosa nell'aria. Mi senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa. Shiso porta a Giulianova l'incontro perfetto tra la tradizione culinaria giapponese e l'anima italiana. Sapori autentici, ingredienti genuini ed emozioni da assaporare in un viaggio che sa di avventura. Da noi troverai i piatti tipici della cucina giapponese, alcuni rivisitati in chiave italiana, come gli gyoza, tradizionali ravioli giapponesi anche nell'originale variante cacio e pepe, il ramen, classico ed anche di mare, gli gyoza dolci con ripieno di ricotta, gocce di cioccolato e zucchero e con una riduzione di ratafia, e tante, tantissime altre specialità, tutte da scoprire. Shiso Fusion Bistro, quando la cucina diventa poesia condivisa, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: A gennaio con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.321 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,49. Rata finale 10.172,67 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 gennaio, consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
6: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badara pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
2: G-Revolution ti chiama per i saldi invernali, con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Benazzariosauro 124, Giulianova.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Mal di schiena, dolori cervicali, lombari e infiammazioni ai tendini ti affliggono? Fisiocam, studio di fisioterapia e osteopatia, è da oltre 10 anni al vostro servizio. Lo studio Fisiocam si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, è in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecali, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria, terapie domiciliari. Lo studio Fisiocam inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa, da tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni, alla TECAR, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga le infiammazioni. E non poteva mancare un super laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute, trattare lesioni muscolari e risolvere infiammazioni acute e croniche, migliorare l'ossificazione delle fratture più problematiche. Lo studio di fisioterapia Fisiocam di Pierpaolo e Nausica Camelli lo trovate a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamare i numeri 328-3346-056 oppure 349-2746-649 oppure visitate il sito www.fisiocam.it. Tempo di saldi, da Kermesse a Colonia Spiaggia, ogni nostro capo racconta una storia di nascite, di prime passeggiate, di giornate di scuola, di sorrisi davanti allo specchio, perché qui non vendiamo solo abbigliamento, aiutiamo le famiglie a vestirsi di ricordi. Venite a scoprire la convenienza dei nostri saldi sulla magia di Melby, la nostra marca simbolo, abbigliamento dai primi mesi di vita fino ai 16 anni. Trovi sconti dal 30 al 50% sulla collezione invernale. Da Kermesse ogni donna trova qualcosa che la rappresenta. L'abbigliamento ragno è la nostra garanzia e in questo periodo trovi capi dal 20 al 50%. E per l'intimo c'è un mondo fatto di bellezza e comfort con una fantastica promozione sull'intimo Triumph con sconti del 25%. Troverai inoltre i nostri pigiami al 30%. Vieni a trovarci per scoprire tutti i nostri sconti. Ti aspettiamo da Kermesse a Colonia Spiaggia, perché qui ogni acquisto diventa un ricordo e ogni cliente
2: fa parte della nostra storia.

La grande Laura Pausini con un pezzo storico di Biagio Antonacci, l'abbiamo ritrovata qui su Radio G, e poi in riapertura, in ritorno appunto dalla pubblicità, Lasting But Can't di Camilla Così, il singolo pop elegante e introspettivo che parla di cambiamento, movimento della necessità di lasciare andare ciò che non ci rappresenta più. Il brano è costruito su immagini fluide e un'atmosfera sospesa con una forte carica emotiva. L'abbiamo ascoltato appunto di rientro dalla pubblicità. E adesso siamo arrivati al momento dei saluti, dell'augurarvi buon weekend con Punk Rocky, il singolo che segna il vero ritorno di Asp Rocky dopo anni di silenzi, leak e progetti sparsi. Un brano che sorprende perché non gioca sul sicuro, un mix di dream pop, attitudine punk e psichedelia che apre la strada al nuovo album Don't Be Dump, in uscita il 16 gennaio. Grazie a tutti ragazzi, buona giornata, buon weekend, e ringraziamo il nostro caro Vincenzo Iaconi anche oggi per aver selezionato le novità del Musicante del Sabato. Grazie, vi ricordiamo, rimanete con noi all'1.30, si torna su Radio G perché torna Aspettando il Fischio con la mitica schedina. Mi raccomando, partecipate, provate a vincere tanti premi cercando di azzeccare il 13 fortunato e telefonando allo 085 800 7010 oppure al 329 6168 320. Grazie ragazzi, buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costruiti.

copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

Logica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Nata, sta per andare in onda il Radio G Notizie di oggi lunedì 25 maggio.
1: Sta andando in onda, buongiorno a tutti.
0: La chiesa ricorda San Beda il Venerabile. Tu sei venerabile?
1: Io no, insomma, non lo sarò neanche dopo probabilmente.
0: No. Vabbè, buongiorno.
1: Allora.
0: Oh, allora, vediamo su due o tre notizie, poi andiamo su quelle giuliesi che purtroppo sono tante, tra belle e brutte, che vi dobbiamo dare.
1: Allora.
0: Intanto va detto che dopo il cittadino governante, anche, poi daremo qualche dettaglio, anche cultura politica, non noi, cioè il consigliere Massimo Antonio, ha detto no al doppio senso sul via Town de Revelo, ma la famosa raccolta di firme.
1: E morre varà.
0: Vabbè. Allora vai avanti.
1: Allora, trovato morto nel letto, aveva 33 anni, a Tortoreto, la scoperta dei familiari, tra le ipotesi un malore improvviso, lavorava nella struttura alberghiera del padre, ex consigliere.
0: Beh, improvviso pure qua?
1: Leonardo De Ascentis, improvviso.
0: Non lo sai come la penso su questi improvvisi, eh? Infatti tu stia facendo il bravo.
1: Motociclista travolge ciclista durante la gara a Fano Adriano, il centauro ricoverato in ospedale con traumi gravi, paura per gli altri, quindi ha avuto la peggio il motociclista.
0: Sì. E quindi era perché era stava cosa che correva.
1: Chi è?
0: Capolla, Fano Adriano.
1: Ah. Palazzo di Giustizia, il cantiere del PNRR, gli avvocati, tribunale, ostaggio di lavori in corso da 2 anni.
0: Quindi bisogna fare veloce.
1: Presidente della Camera Penale, Lettiere, tempi infiniti e l'aula di Corte d'Assisi è stata ridotta a una discarica.
0: Guarda un po' il nuovo ospedale, anche lei Ola dice che non ci sono i fondi, perché se no l'ho fatta a step, vero?
1: Regione in difficoltà sui fondi, Raiola accusa. L'addio domani funerale nel paese di origine.

0: Di Luca Nardo, vita tra politica e diritto. L'avvocato aveva 60 anni, per due mandati è stato sindaco di Cortino. Da tempo combatteva contro la malattia. Poi abbiamo ad Atri, furto in casa, le chiavi prese dall'auto. I ladri clonano il telecomando della macchina nel parcheggio di un supermercato.
1: Non ce le lascio mai. Dove? Io avevo l'abitudine di lasciare le chiavi dentro la macchina.
0: Non tu si apre senza chiavi? Tu si apre senza chiavi?
1: Non lo so. No, non lascio le chiavi di casa.
0: Indirizzo letto sul letto sul libretto di circolazione.
1: Ecco, vedi, là è. Intanto c'è un sindaco eletto già, la ragazza è qua.
0: De Antonis batte subito il quorum, Castelcastagna supera il 50% dei votanti, confermata la sindaca senza avversari.
1: Politica è molto seguita a Castelcastagna, tutti vogliono fare politica.
0: Soccorsi dai pompieri, nessun ferito, recuperati tre escursionisti scivolati a Monte Piselli.
1: Da Piselli a Piscella,
0: che è la nuova segretaria di Azione ad Atri, c'è stato il congresso comunale.
1: Ad Atri c'è il congresso.
0: Un sorridente Sottanelli, sì. Contrario, ricordiamo, alla terra mare.
1: Mare deve passare secondo lui su Giulianova, e vediamo se ce lo viene a dire, anche perché nel 2029 quando si rivolta non è stata fatta, e quindi vediamo se viene a dire che deve passare sul territorio di Giulianova.
0: Parte
1: l'intervista a te qua.
0: Sì, lo so,
1: fatto male, no?
0: Sì. Parte la stagione balneare, ma mancano 10 bagnini. Giulianova servono almeno 15 operatori per coprire la costa, ce ne sono 5. L'assistenza è fornita dai titolari di stabilimenti, aiuto cuochi con prevenzione.
1: Così ha detto, l'ha detto Giulio D'Antonio, che ci potrebbe... c'è stato un caso in cui un aiuto cuoco aveva anche il brevetto. Vabbè, tu sei stato là, com'è la situazione?
0: C'erano 5 bagnini.
1: E c'è un bagnino, ma pare lui.
0: No, ma quello non mi pare. Non
1: so. Tale quale però? Sì, con i capelli ricci.
0: Non credo sia la spiaggia di Giulianova, no, infatti
1: lui,
0: non lo è.
1: Non mi importa, ma lui c'ha da Martin Sicura a Giulianova. Vabbè.
0: Sì.
1: Rita Lanalli,
0: no, forse sì, è la spiaggia di Giulianova.
1: Ma lui è. Rita Lanalli di Capornaret, che è stata la prima vera domenica di caldo. Abbiamo avuto tanta gente che è venuta anche da fuori. Abbiamo lavorato
0: a pranzo,
1: bene.
0: Sì, è vero.
1: E dice anche sulla spiaggia.
0: Non c'era tanta gente sulla spiaggia.
1: Pure qua Giorgini, che ha detto, che ti do le nuove vite. C'è tanta gente, dice, avevamo anche delle cresime, per cui abbiamo dovuto mandare via qualche avventore. Da nord a sud, almeno i ristoranti sul mare
0: hanno lavorato.
1: Bene,
0: hanno
1: sì.
0: Lavorato, no.
1: L'unica macchina. L'ha trovata lui, il ragazzo che sulla spiaggia.
0: Chi è?
1: Tu. Mi pare che contestassi il ragazzo, no? Chi fosse stato. L'unica macchia resta la vicenda dello stabilimento Arlecchino. Sotto sequestro, davanti alla struttura crescono erbacce che quasi la coprono e c'è acqua stagnante.
0: No, perché se continua così, tra poco arrivano le guide del Borsacchio e mettono le corde,
1: esatto.
0: E dicono che devono un'area protetta.
1: E con qualche coccodrillo. Ovviamente se ne è accorto Gabriele, in mezzo a tutti quelli che sono addetti a doverlo fare, non se ne accorgono mai. Anzi, secondo l'Albani, non la sorella, come dice di Sergio, ha detto che vedono ma si girano dall'altra parte. Questo è peggio, ancora peggio.
0: Strisce blu via all'iniziativa contro il piano a Tortoreto.
1: Al doppio senso in via Tandareo. C'è un errore nel titolo, ce ne scusiamo, non è colpa nostra. Però la foto è indovinata, almeno se ti mi raccomando. Allora, dunque, abbiamo detto ieri che il cittadino governante propone, come abbiamo detto, un'assemblea pubblica per decidere in merito, come avevamo anticipato ieri. Poi nella notte, tempestosa e buia, è stata molto serena, molto bella.
0: Picco di caldo è previsto per domani.
1: Ma ce lo dirà lui?
0: Beh, secondo me sì.
1: Meno male, allora, picco di caldo.
0: Però, il prossimo fine settimana.
1: Ecco qua, nella notte è arrivato il documento di Nosnoi. Levo tutta la premessa, perché a un certo punto però dice... Dice, non crediamo che sia dipeso da una scelta dell'amministrazione comunale, che abbia fatto scelta di alcuni che abbiano degli interessi ad avere la cosa. È chiaro, beh. Naturalmente non è così. E tornando a via Tondorevel, questo necessario presupposto, è inutile, è inesistente, non risulta che in qualche organismo partecipativo abbia... inoltrato al Comune una richiesta di imposizione del doppio senso di marcia. Ne discende che l'atto di indirizzo è carente di motivazione e per questo viola l'articolo 3 della legge, privo di presupposti e diritto di fatto, con conseguente ed evidente vizio di eccesso di potere. Mi pare che sia così drammatico.
0: No, uno che decide di fare... amministrativa.
1: Però questi dicono di fare chiarezza su questa vicenda, comunque citano delle leggi e dicono comunque sono contrari al doppio senso che deve stare in maniera. A proposito, ci siamo, eh? Ci siamo perché dopo domani parte.
0: Quindi sì, stamattina che, già stavano proprio disponendo per il lavoro.
1: Albani, che era qua con noi, aveva detto perché facciamolo a settembre, no? Quando la gente se ne va.
0: Ottobre, meglio ancora. Ottobre,
1: meglio ancora, facciamo delle prove, un 15 giorni, vediamo come va e poi in base a questo. Era un'idea ottima. Non l'ha, tu sti qua però, e non l'hanno
0: accettato. Cinque mie però.
1: Va bene.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Com'è con l'Eventano? Conosci questo vino qua?
0: No. Sì. Non è male.
1: Come si può rispondere a una domanda delle due cose opposte, sì e no?
0: Con molta fantasia. Martinsicuro, in vista dell'estate, scogliere, lavori fino al 7 giugno, proroga per la sabbia da spalmare, voi non lo vedete ma sul pontone c'è De Annuntis. Ponte sul Vomano, resta la barriera laterale, respinta la proposta di un'apertura che consenta ai disabili in, è solo, deve stare sul cellulare.
1: Presidente, con il cellulare che devo
0: non ascoltare
1: tutto quello che accade.
0: Consente ai disabili in carrozzina di guardare il panorama. Aiuti ai bambini a Pineto, vittime di guerra, serata di musica e solidarietà. Dialogo antimafia con Maresca, il magistrato renderà omaggio a Falcone con studenti e cittadini.
1: Maresca che non è l'arbitro.
0: Succede a Martinsicuro domani. L'Aquila, allarme sicurezza, rapina shock, avvocato picchiato in casa, sembra quello.
1: Sì, beh, però...
0: Il comando di 3 banditi incappucciati lo ha atteso al rientro, bottino da 50.000 euro, il 67enne ha riportato traumi facciali.
1: Il precedente c'è stato il 2014.
0: Con un geometra massacrato. Quindi hanno fatto il salto.
1: Vanno per...
0: Prossimo, chi c'è un dottorato di ricerca, sta fatto attenzione. Sì, per titolo di
1: professione, studio. Secondo me, in altezza. Cioè, più sei famoso, più ti può capitare adesso.
0: Più sei acculturato.
1: Quindi se sei un poveretto, niente. Nuova ondata di truffe online nella massica. Se no, mi detto, ciao, attendi, non
0: arrivi. Rispondete, non aprite link, non aprite niente.
1: Chiamate i carabinieri se avete un dubbio.
0: Le elezioni comunali ad Avezzano, astensionismo in crescita rispetto al 2020 un po' dappertutto, alle 23 ha votato il 54,33%. E beh, però per l'amministrativo ci si aspetta sempre.
1: Appunto, per certo.
0: Oltre due punti
1: dire, ecco, rispetto al 2020.
0: Ma in tutta Italia è sceso, siamo a 40 rotti.
1: Valle... Non è il referendum allora.
0: Castel di Sangro sceglie tra Caruso, credo che sia il signore in foto, e l'Adamico.
1: Il signore in foto chi è però?
0: Perché fa danno, il signore,
1: perché merita questa che... foto?
0: Leo De Mutis al seggio a Goriano Sicoli a 100 anni, che c'è 100 anni.
1: Ah, beh. Vedi.
0: Magliano concede il bis di Cristofano, cresce l'astensione anche a Celano, polemica a Pescina, cittadino scoperto a fotografare la scheda. Fa.
1: Sì, per quello ti raccomando, non ti tocca niente.
0: Se non voluto, ricordo.
1: Ma guarda, attendo che a Pescare è successa la stessa cosa. Voglio la foto.
0: Mi è successo quando ho fatto il segretario di seggio che uno gli impedimmo di portare il cellulare perché è vietato portare il cellulare dentro la cabina, si rifiutò di votare, se l'andò. Federico ed Alessandro già rieletti, Navelli e Barisciano oltre il quorum, a Pizzoli 60% al voto, San Demetrio al 45%.
1: Per i borghi naturalmente, perché sono pochissimi e quindi già basta sapere quando ce ne sono andati. Ci sono 500 persone, vanno 3,20.
0: Polemica in comune a Pescara dopo l'inchiesta, concorsi, si apre lo scontro, il centrodestra serra le file in foto. Dalla sinistra garantismo quando conviene, Gioventù Nazionale, Lega e Forza Italia contro IGD, non lo so che è IGD, perché non ricordano casi passati con il PD.
1: Ho visto altri eletti, se mezzo Abruzzo è stato già eletto.
0: Elezioni riconfermati di Profio e Mancini, al voto Torre dei Passeri, Elice,
1: tutte e due a Pescare.
0: Civitaquana e Carpineto della Nora, ma alcuni paesi hanno già il quorum. Quindi si vanno da soli.
1: Da soli, vanno e se ne va a casa, e va al mare. Due secondi fa tutto. Dalle 9, alle 11 sarà da Elice a Pescara e arriva al mare. Ma tu sì. Da mo' che c'è il quorum, stai venendo a dire mia moglie è bastato.
0: Filobus, Sasso contro il vetro, s'indaga, strada parco, allarme di Ferrante della Fil CGL, la prontezza del conducente ha evitato il peggio, ma rischiamo ogni giorno.
1: Cioè, ogni giorno c'è qualcuno che tira una pietra. Sì. Quelli che sono rimasti contrari fino alla fine di questa lunga.
0: Gli irriducibili. Sì. Pescara, violenza sessuale fissata all'udienza, abusa di una disabile in spiaggia. Finisce sotto processo un 38enne, l'uomo di origine romene aveva incontrato sul lungomare la 31enne affetta da ritardi mentali, poi l'aveva portata a casa. Dopo domiciliari e interrogatorio il GUP firma per il rinvio a giudizio. Porta a porta, da oggi, porta a porta da oggi debutto in centro, l'estensione si conclude il 4 giugno, si parte con il ritiro dei cassonetti dalla zona di Viale Muzi.
1: L'agente speciale è un modello.
0: Risposte per 5.000 persone. Sandra Santavenere traccia il bilancio dei suoi 4 anni alla guida dell'ente dopo l'arrivo di Petriccia.
1: Che mo' basta.
0: E dice che sei serena perché pensa di aver seminato bene.
1: E fa l'agricoltrice?
0: Pare di sì. E Verrocchio attacca da Dazio. Scontro nell'opposizione con il leader dei 5 Stelle. Solo ricostruzione fantasiosa. Montesilvano.
1: Basta, se provo sull'acqua la troverai una cosa sull'acqua.
0: Chieti, elezioni, affluenza in calo, alle 23 ha votato il 47,93%, alle urne il 4% in meno dei teatini rispetto al 2020, oggi seggi aperti fino alle 15.
1: Domattina sapremo, eh?
0: Porto
1: D'Alfonso, sì, e D'Alfonso interviene anche oggi. Sì.
0: Lavori in ritardo, caso in Parlamento, vasto, D'Alfonso attacca, la giunta regionale ha i soldi ma non la competenza per realizzare le opere, per questo sono ingegneri, pondoni, cose, ma aspetta Marsilio, spostavi Massi, non credo.
1: Non so io perché fa così qua. Ecco dove stavano i candidati ieri, uno a teatro, uno a fare sport e l'altro in montagna.
0: Teatro, sport e montagna.
1: Legnini giustamente si disse cultura, teatro, si vede chiaramente.
0: Si è diviso fra tutte e due, perché si è diviso fra circolo tennis e Marruccino.
1: Con l'Antonio della Lega.
0: A pranzo dai genitori, riposo per i 3 candidati civici, mentre sì. Sicari va a fare la spesa con la moglie.
1: Così lo vedevano.
0: Si ricordavano, ti salutavano, ma
1: si è andato.
0: Di Prinzio e Della Pelle in attesa del verdetto a Guardia Grele.
1: Abbiamo già detto noi che ci siamo schierati apertamente con Della Pelle, vedremo che cosa accadrà.
0: E andiamo avanti, siamo allo sport. Sì, Roma e Como da Champions, piangono il Milan e la Juve, il Cagliari domina a San Siro, bianconeri impattano con il Torino nel derby.
1: 2-2.
0: Sì, poi scontri e tensione prima appunto del derby della Mole, un tifoso bianco-nero in codice rosso. Vediamo i risultati di ieri. Torino-Juventus 2-2, Milan-Cagliari 1-2, Verona-Roma 0-2, Napoli-Udinese 1-0, Parma-Sassuolo 1-0. Impresa del tecnico pescarese Di Francesco salva il Lecce, il giugliese Giampaolo in B. I salentini vincono di misura contro il Genoa, al Via del Mare comincia la festa, la Cremonese perde contro i Lariani che si godono lo storico accesso all'Europa.
1: Mi capite Fabregas?
0: Fabregas. Formula 1, Antonelli Show, quarta vittoria di fila, il pilota della Mercedes trionfa e va in fuga nel mondiale.
1: È italiano.
0: È italiano, sì.
1: Ma quello della Ferrari non lo sapeva che ci stava questo ragazzo bravo che girava.
0: Ferrari purtroppo fa fede a quello che sta succedendo alla Juventus, che fa fede a quello che succede agli Elkann, che non sono agnelli.
1: Bello.
0: Che non sono agnelli.
1: Quelli dell'eredità della
0: sì, non sono agnelli. Ferrari scomoda con Hamilton sul podio anche, scusate, Ferrari seconda con Hamilton sul podio anche Verstappen. Il baby Cina incanta al Roland Garros, Sinner prepara il debutto di domani.
1: Bene.
0: E poi abbiamo il ciclismo, Prodezza Lavic a Milano, Vingegaard resta in rosa. Il norvegese dopo 155 km in fuga vince beffando Maestri e Marcellusi.
1: Complimenti, Marcellusi vuole
0: dire si è messo a fare ciclismo dopo che ha chiuso l'edicola, fa partecipare.
1: Lo vedevo che sta allenando.
0: Partecipa al giro, sì. Gorgone incontra il Pescara, Di Nardo si scatena l'asta, a breve a breve il vertice tra allenatore e società, ma la conferma è difficilissima. D'Angelo verso Avellino, Tisci piace al Novara. Pineto caccia all'allenatore, c'è Barilari in pole position. Il direttore sportivo Di Giuseppe tratta con l'ex tecnico del Foggia, ma occhio anche a Fontana, Borsoi e Baggi piacciono a Campobasso. Si lavora per trattenere la punta Vigliotti. Carpanica, perché la caricavo? Carica il Teramo, aspettiamo con fiducia. Ah, il diavolo attende la scadenza del 16 giugno sperando in qualche bocciatura.
1: Perché sono legate anche le conferme, spero di restare.
0: Il Lanciano ripartirà dai veterani Verna, Di Filippo e Santi Rocco, i primi confermati, poi c'è il nodo under.
1: Rimane Bellafante, le parla?
0: Non lo so.
1: Vediamolo. Mettete i nomi in nero, a volte lo fate, a volte no, ci aiutate il lavoro. Bellafante, qua, qua. Dal capitano, vai.
0: Berna, ai totem difensivi, Ferrante e Di Filippo, passando per Bellafante e Deramo, fino al bomber Santi Rocco, tutti i prezzi peggiorati, una categoria più consona al proprio Palmarè, quindi pare che rimangano.
1: Perché fa la D.
0: L'Aquila, sonda
1: Crescenzo, piace pure il bomber Lo Russo. E l'allenatore?
0: Mo.
1: Beh, io direi, ma perché devono scegliere loro?
0: Francesco, se eri il direttore sportivo e rimanevi il direttore sportivo, potevi fare queste considerazioni. Non lo sei, quindi per cortesia smetto.
1: Per golisti freme, la società sa cosa ho chiesto. Il tecnico giocatore ha detto al punto, qui sto bene, non voglio, ma voglio gradire. Cioè, era la dice, io l'anno scorso ho preso dei soldi, che voglio di più. Io l'anno scorso ho preso dei soldi, Gabriele, da ottobre a fine campionato. Sì. Oh, siccome quest'anno se rimango comincio da luglio, qualcosa in più mi tocca, no? Per questo avevo detto, per 3 mesi in più. E in più vuole, in più lui paga vitto e alloggio, più vuole, lui vuole vitto e alloggio senza stipendio per il direttore, l'allenatore in seconda e per il preparatore atletico. Però c'è un'altra possibilità di Del Zotti, ma circolano altri nomi, ancora non si sa. Però intanto dopodomani, mercoledì, c'è la seconda riunione della società per l'elezione del direttivo e del consiglio d'amministrazione, quindi si va avanti con la società, come giusto che sia.
0: Come giusto che sia. Notaresco, il primo tassello e Vagnoni, i rossoblu lavorano per confermare l'ossatura del gruppo e partire dal tecnico.
1: Per confermare l'ossatura del gruppo, giustamente, una squadra che ha fatto i playoff. Quindi anche noi non è che dobbiamo ogni anno sbaraccare tutto.
0: Sì. Playoff, la Sant'Egidio si espugna e la mazza, Coulibaly piega la spalla, i giallorossi di Cappellacci si impongono a Ferrara davanti a 5.000 tifosi, Livoriano fa sognare i vibratiani, ma domenica salterà il ritorno per squalifica.
1: Può darsi che si gioca al Fadini, c'è la Santa ha chiesto di giocare al Fadini, ora bisogna vedere che diranno loro, perché quello di là ci sta, che sanno Federico, conosce Fadini, Giovellazzo, tutto, attenzione.
0: Chieti, Pistilli, siamo pronti, paura per Locanto.
1: Pistilli, quel famoso geometra che firmò non credo.
0: San Giovanni Teatino, c'è il vertice decisivo con mister Bonati.
1: Bonati.
0: Sembra incazzato Bonati.
1: Beh, giustamente.
0: Promozione, no, vabbè, non fa niente. E andiamo invece al Messaggero. No, sei il basket.
1: No, qua hanno vinto.
0: Altra, visto che tu oggi credevi di polemiche che hai fatto, che stava sempre vuol di me, ma intanto sono arrivato a gara 4. Gara 4.
1: A cazzotto.
0: Roseto, altra vittoria da urlo, la salvezza si decide a gara 5. La Liofil che domina di nuovo contro Ruve, mercoledì cerca il Tris in Puglia. Va giù, ma è più difficile, Partita di grande sacrificio da parte dei biancazzurri che rifilano un trentello, che è la differenza di punti, 30 punti, e pareggiano la serie grazie anche al sostegno del Pala Maggetti. Poi vabbè, è il momento del Messaggero, prego direttore, tutto tuo, prego.
1: Comunale, l'affluenza ci dice che è in calo, è al 50,44%, a metà. Il dato alle 23 di ieri, cittadini chiamati a scegliere 60 sindaci, Pescara rifiuti porta a porta, da oggi parte la rivoluzione, quindi non si può fare più niente.
0: No.
1: Contratti e prestiti, la truffa per attivarli con documenti rubati, attenzione, la marsica si continua. Poi l'ex calciatore del Chieti era ad Ancona. Il racconto shock di Locanto, io ostaggio dei banditi, una brutta avventura. Poi per stato a gioia c'è anche un pezzettino anche oggi sulla famiglia Del Bosco, che dice che è Nathan in TV, Anthony in TV, Carrin è pronta a collaborare, ha detto il marito Nathan,
0: confermando che prima non collaborava, ha senso dire sta cosa, non mi pare.
1: Ragazzi,
0: sia un ottimo consiglio, però Tortoretto,
1: avvocato, volte pillon,
0: appunto, trovato morto nel letto a 33 anni, l'ipotesi del malore, poi a punta penna spunta la necropoli,
1: assassino,
0: poi, non so. A Punta Penna punta la necropoli con 100 tombe, non una, 100. Pescara, mamma gatta lascia morire i cuccioli, cerca, lasciata morire i cuccioli cercano casa. Teramo, sempre più occupazioni abusive di alloggi. E andiamo sul soppalco. Roseto stravince con Ruvo, 105-76. Mercoledì si gioca tutto. Negli spareggi la Santigenese fa l'impresa a Ferrara. Poi Serie B, Pescara ha proposto a Brugman un contratto pluriennale.
1: Sì.
0: Che ne sì?
1: No, Supergiro l'ha fatto.
0: Che ne sì? Che ne sì? Può essere che sono andati.
1: Affluenza in gala 50-44.
0: Uno guardava e l'altro leggeva la mappa.
1: I comuni hanno già scelto il loro sindaco, perché abbiamo visto che nei borghi bastava a superare un certo numero di voti, c'era il famoso quando quorum. Beh, rimaniamo qua sulle elezioni.
0: No, pensavo volessi leggere i.
1: Chiedi la domenica dei candidati tra la famiglia e il voto. La messa là non c'era la messa.
0: Dove? No, no.
1: E qualcuno è andato a me.
0: No.
1: Chieti 47,9, quindi ancora più basso. I rifiuti porta a porta a Pescara, a parte la rivoluzione, raccolti in centro. Poi scendiamo un po'. Una mamma, caro Gabriele Gatta, lascia morire a 5 colonne le tra le sofferenze, cuccioli da adottare. Io dovrei andare là secondo tradizione, ma rimango qui. Veleggiata dei trabocchi, trionfo per la barca Strega Terzo di Simeonato. Che campionato
0: è? Italiano di problem solving, cioè un problema lo devi trovare la soluzione. Vince l'abruzzese Alessandro Bosco in foto.
1: Ma non è la donna?
0: Io non stavo facendo, volevo farlo, non l'ho fatto il commento, ma evidentemente no. Dici che si chiama Alessandro Bosco, quindi.
1: Ma... Vabbè.
0: L'Aquila. Rapina in villa, l'avvocato, una traccia per risalire alla banda entrata in azione. Quindi già risolto il caso. Impianti ed eventi, lo sport per il benessere della città, sempre all'Aquila. E poi boom di buffe online ad Avezzano con i documenti rubati. E sul Mona, 6 auto danneggiate in zona stazione, residenti furiosi.
1: Ma hai fatto un vertice.
0: Come siete accorti
1: che ieri hai fatto un vertice, no? Su come intervenire.
0: Cioè tu, dopo tutto quello che leggi, ce la lasceresti la macchina in strada sul Mona?
1: L'unica spesa che farei è un garage.
0: Assalta un negozio sul Mona, caccia al ladro seriale.
1: Parpellina vecchio Patrizio.
0: Chieti. Il racconto shock di Locanto, io ostaggio dei banditi. L'ex calciatore del Chieti rapinato in casa, erano in camera con le torce e le pistole. Ho reagito, avevo le adrenaline in corpo, mi hanno preso a pugni e minacciato, quindi non hanno riportato più miti consigli.
1: Ma questo è un gioco dall'altra parte, che fino a che rapinava, stava chiedendo, andava lì, non pagavano.
0: Ancora. Nuova casa nel bosco e scuola parentale, Catrin è pronta a collaborare. Punta Penne, spunta la necropoli con 100 tombe di età pre-romana. E come vedete ci sono passati sopra quei cingoli.
1: 100 tombe.
0: Teramo, ecco. Alloggi occupati e allarme, in 3.000 sono senza casa. Caso simbolo nel centro di Teramo, abusivi in un immobile di via Paladini. Tante segnalazioni a Martinsicuro, il SICET serve aiuto per gli affitti.
1: A Martinsicuro ci sta costando.
0: Ampio, sì. Anziano a piedi, travolto a Colleranesco, Fano Adriano scontro tra moto e bici. Abbiamo detto che ne ha avuto per la peggio il motociclista. Trovato senza vita nel letto a 33 anni, l'ipotesi malore ha aperto un fascicolo. E andiamo allo sport, Pescara, Brugman, offerto Brugman. Pluriennale, il giocatore ha la prospettiva poi di restare nel club una volta appesi gli scarpini al chiodo.
1: Ah, ti parla già di futuro. Pinetti, Barillari a un passo, poi via al mercato. Vedi,
0: prima l'allenatore, poi dopo. Mister Pomante, il Teramo sempre più vicini.
1: Quindi c'era qualcosa, perché se no era già fatto appena finito il campionato, confermato. Sì. No, invece
0: si devono avvicinare, quindi stavano lontani.
1: Stanno trattando probabilmente già oggi l'incontro per definire l'intesa con l'allenatore, cioè la volontà di proseguire insieme.
0: Tutti insieme appassionatamente. Montesilvano 2-2 all'extra time, bene, passa. Che è?
1: Beh, non è niente.
0: Scusa, la promozione playoff.
1: Allora vediamo sotto, l'Aquila arriva. Betturri
0: come direttore
1: non ho più speranza.
0: No, ti hanno fatto fuori. Betturri.
1: Betturri. Oh, Ma mi leggi tutto questo pezzo qua?
0: Sì, sì. Giulianova confermato il direttore sportivo d'Ercole e Bianchini.
1: Allora, su, non lo sento.
0: E su, che devo leggere?
1: Nel finale.
0: Ma dell'altro ieri.
1: Nel frattempo, e qua ti voglio.
0: Dove
1: qua.
0: Sta? Giulianova continua a lavorare anche sul fronte tecnico. Piano. A brevissimo potrebbe infatti esserci un nuovo incontro con Pergolizzi per la riconferma sulla panchina giallorossa. Definito lo staff, il club inizierà poi a delineare nei dettagli i programmi tecnici e organizzativi della nuova stagione, partendo dai punti fermi già presenti. E quali sono?
1: 2-2 confermati.
0: E dalla volontà di costruire una squadra altamente competitiva ed ambiziosa.
1: Con calma, Oh, andiamo a vedere, qui stava là, stava a scrivere là. Andiamo adesso a vedere la Sandro, perché si parla di Sandro, no?
0: Impresa a Ferrara contro l'Asset Labor con un gol di Koulibaly a 12 minuti dalla fine. Tutti i vibratiani hanno espugnato il mitico stadio Paolo Mazza.
1: Tutti riparti,
0: Livoriano però si fa espellere. Livoriano però si fa espellere per l'eccessiva esultanza e ritorna domenica prossima per continuare l'avventura. Oh, Beach Bocce, ecco, vasto circuito d'Abruzzo, no? Da Olerio al primo posto. Il Beach Bocce, poi periodo si gioca, no? Quindi guarda mai Bocce.
1: Come mai? Non è ora. La boccetta mi piaceva tanto. Allora, ecco il Vagnone Otaresco, con Vagnoni feeling particolare. A Lanciano c'è la suggestione Luca Verna, lo vuoi tu? Per il bomber Santi Rocco le richieste non mancano, la società cercherà di blindarlo.
0: Lo devi blindare.
1: Potete venire a Giulianova e trovare come si fa una blindatura riguardo allo stabilimento balneare Arlecchino. Lo mettete attorno a Santi Rocco.
0: Ermetica.
1: Rosetto infinito, ora gara 5.
0: Ora gara 5, maratona, Clementoni campione italiano di pattinaggio. Nazionale. Allora, la Roma apre con lo sport. Roma bentornata in Champions
1: dopo 7 anni.
0: Malen El Shaarawy è 2-0 a Verona, giallorossi terzi, Como quarto, Milan e Juve Euroleague. Capitale dello sport per 10.000 atleti dal padel ai giochi giovanili, 15 giorni speciali sempre a Roma, poi Roma musei di notte, la carica degli 80.000.
1: boom di visite. Sergio, puoi evitare parlare di lei.
0: Definiti i punti dell'accordo, attesa per il via libera finale Stati Uniti ed Iran, la firma slitta. Trump ottimista, dice ma non ho fretta. Muro di Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz 2000 navi bloccate. Grimaldi stufi degli annunci, servono certezze. Grimaldi è il vettore di commerciale, appunto, che ha tantissime navi. Zalone, Zalone, Bisio e Paolini, testimonial del Colle per la Repubblica, la festa degli 80 anni.
1: La battuta, quando la Repubblica va bene, come vivere da re.
0: Ti senti un re. Vabbè. Scusa, ma se tu chiedi un commento a un comico, che ti può uscire?
1: Una cosa seria, possibilmente. Un compromesso al ribasso mi ha fatto questo invece.
0: Scandalo in Svizzera, concerto per Kranz, giallo sui soldi destinati alle vittime.
1: Ancora, si è rubato pure i soldi alle vittime.
0: Svizzeri hanno perso tutti quelli che erano gli stereotipi. Appunto, i cucù e i cioccolati. Allora, è il momento di salutare i nostri amici.
1: Sì, e poi dobbiamo andare immediatamente sulla pagina Facebook.
0: Secondo me per fare pubblicità.
1: No, decido io.
0: Buongiorno a Alfredo Federico, buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno a Giuliana
1: Michelucci, buongiorno a Rita Piccioni,
0: a Lorena Pannicciara.
1: Ciao Lorenza, buongiorno.
0: A Chiodi Luigi Edan.
1: Ieri sera ho visto tutte e due.
0: Mira Santuomo, Attilio Torquati, Rita Ranalli, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno. Lorena Cioffoni,
1: un po' stanca,
0: buongiorno. Max Astelli, buongiorno. Flavio Stacchiotti, buongiorno. Gaetano Palini, buon inizio e buon lavoro.
1: Ci
0: lunedì. Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti. Valentina Campetti, buon inizio settimana. Che?
1: Qualcun altro ha detto buon lavoro, no? Solo lui?
0: Buon lunedì. Perché Gaetano è.
1: Nessuno, avremmo fatto i giochi.
0: Paola Ciccori, buongiorno e buon inizio settimana. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti.
1: Siete contenti?
0: Allora, che dobbiamo fare? Dimmi.
1: Andiamo sulla pagina nostra, ci siamo, perché voglio commentare con te tutto quello che è successo.
0: Se proprio dobbiamo.
1: Dobbiamo, sì.
0: Fumare la sigaretta, però.
1: No, ma vabbè. Se lo vuoi fare da solo, faccio da solo.
0: Vai, dai, forza.
1: Cominciando da quello che avete combinato ieri, vabbè, questo l'abbiamo già visto, no, doppio senso. C'è un primo commento, che dice Franco Luciani?
0: Dice di smetterla di dire no, perché con i no ci portiamo alla deriva.
1: Vabbè, detto così.
0: Ci segnalano.
1: No, ci segnalano, qui siamo, lo diciamo, vediamo
0: dove siamo.
1: Lo dice, sono due belle foto. Oh. Buonasera, volevo segnalare la rottura di una condotta fognaria in corrispondenza di via Permociano, all'altezza dell'incrocio con traversa via Permociano. Sono due settimane che fuoriescono di qua in strada e nessuno interviene. Tra amici con Lucano di questi giorni e nessuno interviene. Vabbè, puoi salire e questo purtroppo dobbiamo fare la drammatica intervista di ieri sera, perché c'è stata una manifestazione commovente al Cursal per ricordare Francesca Flammini, il primo premio che è stato organizzato dalla GESCI con tantissima partecipazione, questa ragazza morta purtroppo all'ospice di Teramo, e hanno dato il premio, appunto il terzo premio tra le quattro categorie, al quarto premio proprio sono venuti tutti gli infermieri dell'ospice di Teramo, hanno raccontato il fine vita di questa ragazza, il dramma. Abbiamo sentito la madre, quindi tu possiamo farlo ascoltare adesso.
2: Non è una serata molto bella, organizzata molto bene, ricca di tante emozioni. Siamo con la mamma di Francesca, la quale, contrariamente a tutti gli altri, sembrare strano, è riuscita a mantenere nel suo intervento una grande compostezza senza cedere all'emozione. Noi le chiediamo se è l'esempio di Francesca che le sta davanti per come ha sopportato questa malattia fino alla fine, oppure se per caso come mamma ha perso tutte le lacrime.
3: Le lacrime non le ho perse perché continuano ad esserci ogni giorno, però affrontiamo la quotidianità con serenità, cioè abbiamo accettato quello che Francesca stessa aveva accettato. Lei aveva molta fede, quindi era pronta, era curiosa di vedere il volto di Gesù, quindi Francesca era così pronta che ha preparato tutto il suo funerale, ma tutto, dall'abito che ha indossato alle collanine, al manifesto, ai canti in chiesa, alle letture, la lapide che abbiamo sistemato.
2: Era così di carattere o è cambiato durante la malattia?
3: Allora, cioè, Francesca...
2: questo carattere così forte? Anche
3: lei aveva un carattere forte, molto determinata, con un grandissimo senso del dovere. E aveva anche le sue fragilità, le sapeva nascondere bene, ma le aveva anche, però ecco, nella malattia è stata veramente forte, ci ha dato veramente una grande lezione.
2: E qui volevo chiedere questo, purtroppo noi siamo sempre convinti, come tutti crediamo, che devono morire sempre prima i genitori dei figli. Ecco, da questa vicenda, chi si trova nella sua condizione, attualizziamo questo suo dolore. Quale forza possono avere? Che cosa devono fare? Chi si trova nelle sue stesse condizioni e che ha passato lo stesso dolore?
3: Guardi, io non glielo so dire, cioè...
2: Conferma che non c'è dolore più grande.
3: Non c'è dolore più grande, certo. Il dolore è tantissimo. Il fatto di saperlo gestire... qualcosa di misterioso, cioè nel nostro caso solo la fede lo giustifica. Non...
2: Quindi l'importanza di questo premio per il futuro, per gli altri, per quelli che si provano a lavorare in queste condizioni?
3: Gli amici...
2: Il premio all'Hospice è stupendo, è stato infatti.
3: Non è stato facile scegliere a chi dedicare il premio, perché lei aveva dei forti legami con tutti i colleghi, anche gli ex colleghi, e gli attuali colleghi di Teramo non l'hanno abbandonata mai, dal primario all'ultimo. Però fare un nome anziché un altro non sapevamo da che parte orientarci. Poi effettivamente sì, l'Hospice, come ho letto prima, per noi è stata famiglia.
2: Sono tutti quelli che potevano venire.
3: Loro sono preparati a fare quel tipo di lavoro.
2: Fare tutti i giorni con dolore, tra l'altro, però... infatti li chiedevo prima, quasi tutti muoiono.
3: Quando è morta Francesca, il 28 dicembre, due giorni prima, era morta una ragazza di 44 anni di Teramo, e forse proprio il giorno prima era morta Valentina, Daniela, come si chiama quella ragazza del paese?
4: Sì, Valentina.
3: Quindi di giovanissima.
2: è cambiata completamente la sua vita, oppure si può tornare a vivere con la sua vita. A chi si dedica adesso particolarmente?
3: Io continuo a fare la vita di prima, lavoro, ho un'altra figlia. Qualche volta mi è capitato di fare delle confidenze, di dire, qualche volta sembra che la vita non abbia senso, cioè esserci o non esserci ti sembra che sia la stessa cosa, ma probabilmente ci siamo creati una corazza, ci siamo
2: blindati.
3: Sì.
2: Però la vita continua, insomma.
3: La vita deve continuare, anche perché c'è un'altra figlia.
2: Grazie signora, grazie
3: anni.
2: Per questa intervista, grazie e complimenti per questa festa.
3: Grazie,
2: che spero.
3: Grazie.
2: Poi abbiamo visto una cosa importante, l'abbiamo vista sempre con il sorriso in tutte le immagini che abbiamo visto fino alla fine. Quando forse questo
3: è quello che abbiamo cercato di trasmettere.
2: Da piccolo, tutte le cose più belle abbiamo visto. Quello è uno spot per la vita, per la felicità e per i giovani.
3: Sì, Francesco si è arrivato.
2: Grazie di nuovo.
3: Grazie a voi.
2: È una serata molto bella, organizzata molto bene, ricca di tante emozioni. Siamo con la mamma di Francesca, la quale che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a chiamare Casalena,
0: Sì.
2: Chiamiamola. Perché si deve dire tutta la settimana, anche se insomma dovrebbe essere tutto sole, ce la vogliamo.
0: Tutto chiuso. Le partite quasi tutte.
2: Noi vogliamo tutto sole.
0: Tanto signor Chiano, perché chiamo a te? Allora, Casalena. Eccolo.
5: Buongiorno.
0: Che ci dici per la settimana?
5: Beh, la settimana calda e soleggiata. Una settimana dove succederà anche poco, se non proprio sul finale.
2: Io me ne andrei nella pagina Facebook. Quindi
5: quando arriveranno insomma delle nubi più da ovest, con qualche addensamento sull'area interna, un po' di pioggia sull'Appennino, soprattutto tra giovedì e venerdì, però una cosa che si diciamo che poi si risolve immediatamente, perché l'altra persona che domina la scena la farà anche per i prossimi giorni, ma a parte questa parentesi
0: che ci sarà
5: giovedì e venerdì tra giovedì sera, venerdì mattina, un passaggio molto rapido, guardiamo lì il 29-30 di maggio, poca roba, però insomma ci sarà un pochino di refrigerio, ma poi ritornerà insomma l'alta pressione e torneranno anche gli addensamenti nuvolosi sull'area interna, dove ci sarà qualche lo sviluppo di qualche cumulonimbo all'interno. Adesso inizia la stagione di temporale, no? per l'eccesso di calore, quindi all'interno ci possiamo sempre aspettare i focolai pomeridiani. Sulla costa, a parte qualche nube, insomma succederà granché poco. Diciamo che il tempo è comunque estivo, e avremo tempo estivo da qui a data da destinare.
0: Meglio così.
5: Delle parentesi piccoline che però insomma sposteranno oltre, questo è sicuro.
0: Va bene. Allora, gli ultimi verdetti del campionato.
5: Ieri sera dovrebbe fare un altro pullman, nel senso della cosa che è accaduto ieri sera, perché il Milan giustamente vuole la Champions, perché una squadra che non propone nulla, non propone ciò, non per colpa dei giocatori, per colpa di chi l'allena, mi sembra abbastanza chiaro, no? Anche il Cagliari, più possesso palla, ma più tiri a San Siro con una squadra che deve vincere, giustamente il Milan resta fuori dalla Champions. La Juventus, nonostante è rimasta fuori per altri motivi, sicuramente ha problemi di personalità in questo momento, però comunque con un gioco un pochino diverso, no? Cioè è guardabile una partita diversa, poi ha dei limiti, uno li accetta e basta. Ma Roma e Como in questo momento giocano meglio, dai, è miglioramento, ci sono poco da dire, no?
0: Va bene, questo è, ci sentiamo l'anno prossimo per il campionato.
1: Malen, ma è stato un giocatore che è bello il mondo.
5: Il direttore sicuramente è felice per la Roma.
1: Beh sì, perché Malen ha cambiato un po' il mondo, ma anche di Bale, l'ha confermato, di Bale, è sceso di tantissimi soldi.
5: Dopo 7 anni, allora dopo impiegamento,
1: va bene,
0: va bene.
1: Coraggio.
0: Va bene, noi ciao. Ci aggiorniamo a domattina allora.
5: Grazie.
0: Buona giornata. Grazie a te.
1: Allora, cioè questa, non dico chi mi scrive, ho saputo, perché dobbiamo sempre essere ultimi su queste cose, la cultura, un po' di cultura, niente, è impossibile. Ho saputo, anche se non direttamente, che Caterina Falconi, chi è? Non la moglie del giudice Falconi, la figlia del pittore, sta terminando la catalogazione delle opere che verranno destinate alla città di Atri. Ma possibile che come comune non si possa far niente? Potremmo parlare con il sindaco, sarebbe bello anche per lui essere ricordato come il sindaco della donazione Falconi. Io ti capisco, ma io, dice lei, avrei pensato alla Cappella dei Bartolomei per mettere questi quadri, per arrivare, per ovviare alla mancanza di spazi. Falconi ha anche delle opere sacre e ne potrebbero essere almeno 5. Si può fare qualcosa? Io ho girato questo appello a Cultura e Dintorni, cioè Nausicaa Camelli e Paolo Giorgini, verremo oggi di sapere qualcosa. Non facciamo queste figure, perché lei dice non è che facciamo un altro caso Crocetti, perché le opere del Giuliese Crocetti vennero portate a Teramo perché l'onorevole no figlio padre Tancredi, che era un appassionato di arte, riuscì in qualche modo, visto il disinteresse allora di Giulianova, a portare le opere a Teramo. Ha fatto addirittura un museo Crocetti con le opere nostre. Noi dovremmo fare la stessa cosa, ma possibile che non abbiamo nessun rispetto dell'opera e del lavoro meritorio dei nostri figli migliori? Ma è così, è purtroppo. Buon avvocato, no, buon avvocato, buona settimana all'avvocato Lucia Umile. Va bene? A Bruna Ruggeri.
0: Abbiamo già fatto, sì, Maria Ruggeri e Betty Alves.
1: Non ci ho detto mai se sono parenti, perché tutti e due con la I, Ruggeri e Ruggeri. Allora, Bruna e Anna Maria, siete parenti? È una domanda normale. Betty Alma va bene così. Allora andiamo qua, perché io voglio fare, tutti i commenti, dai, forza, su.
0: Che cosa?
1: Scendi che te li troviamo. Questa è la fognatura, abbiamo già visto. Questa è l'intervista drammatica. Questo è il premio di ieri sera, anche il bambino Gesù, il primo premio. Questo è l'incidente stradale con la macchina coinvolta. Premio Falcone e Borsellino, c'è la mostra sul premio Falcone e Borsellino. E questa invece è ancora la Gesci nella giornata di sabato al parco di fronte alla statua di Donegno, Luca Antoni, che ti ho ricordato anche ieri sera. Continua. I ragazzi della Gesci, poi ancora, sempre il Falcone Borsellino, con l'Albani. Cioè. Questo è il giornale delle sessioni stupende, questo abitavo io, la casa della radio c'è sotto il piano terra, di qua. Andiamo avanti, e questo è gravissimo, questa cosa drammatica di questo papà che
0: è morto
1: poi? Sì. Vedi che sei informato? Perché non lo dici? Opening, dai, domani c'è l'opening, vi aspettiamo. Ci vai tu domani all'opening, vuol dire l'inaugurazione?
0: Apertura.
1: Sai che ti metto l'inaugurazione?
0: Non lo so, mamma mia.
1: La Maria è.
0: Tieni.
1: Pronto? Quello è rosso.
0: E lo so.
1: Solo sì, perché prendi il nero. Perché? Pronto? Buongiorno. Lo so. Che c'è? Ma no, quello è online. Oddio. È sul computer. Non stai in edicola come i tempi, cara Paoletta bellissima. Lo devi far stampare dalla sopra la luce, sta lì. Se hai qualche problema ci chiami, va bene, signora bella? Come stai? Come sento a palloco, ma sti stai, ma... Ah, sta visto per televisione lei, ha visto tutto. Forse vogliono giocare al Fadini, Sant'Egidiese, Spalle di ritorno. Ok, grazie e buona domenica. Beh, proseguiamo allora nella nostra discesa, su. Che voglio, tu hai fatto, impara a fare le foto, vai avanti. Ecco, perché ne se ne accorgono sempre da sotto che la fontana...
0: Ma secondo me la stanno a pulire, l'hanno svuotata per pulirla oggi. Beh, scusate.
1: Ma non era meglio farla, che poi arrivava la domenica, arrivano i turisti che la fontana...
0: L'hanno fatta in tempo, l'hanno stanno svuotando, hanno chiuso il carico e mo domani, oggi la puliranno. Deve lasciare sporca, non la posso lasciare sporca.
1: La devono pulire in settimana, la domenica, quando
0: tirava vento, la sabbia poi... Gente. Tirava vento, la sabbia ricade tutta subito.
1: Ma chi fai parte comune?
0: No, non faccio parte comune, ma il buon senso poi vale per tutti.
1: Volevi, ma non... Ah, che mi già sa, i tortellini del Bora Bora, ripieni di carne, sono buonissimi. Questo è questo, quello che è morto. Oh, questa è la foto che hai fatto tu. Mm. Io voglio leggere i commenti, capite che voglio fare? Sono 46.
0: Come si dice? Le fonti non si raccontavano al mondo. Tu senti se avendo una certa età ormai con
1: detto cose. Sì, lascia una certa età.
0: Intanto
1: Patrizia Viola dice: un degrado generale, ripeto, Giulianova, un gioiello in mano di incapaci. Questo è avuto 13 mi piace. Poi è messo. Andiamo avanti. Arianna De Luca. Quest'anno appendono, abbiamo già visto, no? I cuori al posto degli ombrelli, così diventa il giorno affascinante per i turisti. Poi lo sporco, le bacio, le buche delle strade, rimane tutto così. Nella zona usuale con l'Aranesco ci sono delle buche molto. Io gli ho risposto qua, poi, cara signora, le hanno tappate, perché ci passiamo pure noi, era così alta, capriva, ma veramente così una buca. E l'hanno finalmente tappata. Roberta Sigolo. Povera Giulianova, io vengo tutti gli anni in vacanza e mi dispiace vederla andare giù. Negli anni 70 l'Arlecchino era meta di noi giovani, musica, divertimento. Ora è un degrado. È colpa tua, tra la foto. Non parliamo delle palme sul lungomare. Spero che qualcuno ci metta mano. A presto, nonostante tutto, viene e brava Roberto. Mirko Cossetti, immaginate cosa provano i proprietari nel vedere quello scempio, oltretutto in pienissimo centro. Lo sappiamo perché abbiamo fatto l'intervista. Andrea Mancino, il benvenuto ai turisti. Purtroppo, come detto più volte, mancano le basi. Poi, che vergogna, avete fatto finire uno stabilimento degli anni 60. Io da piccola con mio padre mi portavo, tutti là andavano. Che vergogna, l'amministrazione non va a riaprire alle chigione, l'amministrazione crediamo, no? E poi Rosser, bellissimo mare, lago, vegetazione, c'è tutto secondo lei. Roberto Pesce, dicono sui social che hanno avvistato coccodrilli, tu, caimani blu, nutrie cinesi a caccia di nutrie, colera a caccia di umani, goletta verde e bandiera blu anche sul ponte, svendo la bandiera bianca, viene citato Battiato. Flaviano Ribuiani, senza guardare bene lo sfondo, l'avevo scambiato per la foce del Tordino, non è invece, è l'Arlecchino in pieno centro. Domenico Corneli, non oso commentare sulla natura di quello scarico. Vabbè, lo sai cos'è. Fiorella, almeno pulitelo, è bruttissimo per la nostra spiaggia. Poi Franco, io potrei mandare un po' di ratti da fogne che qui a Mociano ci avanzano un bel po', qui da Mociano sarebbe ugualmente. Grazie, scrivo da vedere. Andrea, perché è una novità? Sono anni che non è un bel vedere per essere una città turistica. Marino, meno male che costa, non si può candidare, è veramente una vergogna. Non si può ricandidare. Vabbè. Barbara, se si guarda bene, secondo me ci sono anche quelli, cioè i coccodrilli. Alessia dice, anche io, se, i turisti ringraziano anche lei. Poi Fabrico, con li trovate a Colonia Spiaggia. Insomma, ognuno dice che è qualche, ogni centro e paese. Ogni mondo, bisogna ringraziare i personaggi che hanno fatto chiudere e qui mi fermo. Vabbè. Oh, questa è la maggior parte. Domenico Marconi è al Costa Verde? No, non è al Costa Verde, è all'Arlecchino. Bene, questo era uno degli stabilimenti. Vai avanti.
0: Sono finiti i commenti?
1: Non, sì, ma ci sono altri commenti.
0: Che devo fare?
1: Sui turisti. I turisti. Che dice Leonardo Verone? Che dice che non è piaciuta l'intervista. Ma l'intervista... sono dei turisti. Vabbè, ma l'intervista è come se fatta quasi da giuliesi che hanno cugini nella zona e sono pensionati che passano l'estate qua. In poche parole, già di tenindi che insapavamo. Beh, quindi non dobbiamo intervistare. Poi Luigi invece dice sante parole del turista, la vera colpa di quei cittadini che non rispettano, perché loro sono accorti anche loro della vegetazione dell'Arlecchino stando all'Azzurro Mare. Non so chi fosse più sordito del sole, se la colpa l'intervista grigia, poi non ho fatto il proprio piacere, non mi pare che sia stata malissimo, questi dite per fare gli spiritosi. Io vi vorrei invitare, come si chiama? Andrea Mangiuri, venire qua e dire: io so fare le interviste meglio di Cinzia Mattiuccio, noi ti diamo la radio. Grazie a Longo, Macchiaro, Don Giuliese Doc, vivono alle Rebelle, sono Giuliese, quello il problema era. Sono quelli che, poi la polemica, sono quelli che vogliono la musica spenta alle 21, quelli che amano la tranquillità. Oh, l'abbiamo sempre detto come questa spiaggia, cioè, fino a mezzanotte va bene, poi si spengono, si lasciano accesi quelli verso il mare.
0: Si spengono.
1: Tutto si spegne.
0: Salvo se sono serate in deroga, si può arrivare a luna.
1: Va bene, allora abbiamo fatto. In gran parte vi lasciamo, vi risparmiamo.
0: Vi ricordo che poteva essere peggio se non fosse stato per il commissario e qualche scemo che scriveva sul giornale.
1: Gruppo politico, si scrive sui giornali.
0: Allora,
1: ma non volevo sapere che vi risparmiamo, lo potete vedere voi i commenti su, perché ci sono dei pezzi sul doppio senso.
0: Allora,
1: ne parliamo domani.
0: Quindi adesso,
1: perché oggi bisogna dire qualcosa, se si va avanti oppure se ci si ripente, perché dopo domani è stata già fatta l'ordinanza del comandante per fare il doppio senso. Allora,
0: che si deve fare, ma?
1: Qualche stacco l'abbiamo fatto noi.
0: Non mi pare.
1: No, e tu fumi.
0: Io rifumo.
6: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

0: Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Un luogo dove giocare, imparare e crescere. Creativo è centro ricreativo, laboratori didattici, attività ludiche e culturali, corsi e concorsi e coloratissimi pigiama party. Tra le tante simpatiche attività riservate a tutti gli associati possessori di tessera ci sono il martedì e il giovedì Affabulando con il maestro Gianluca Cannavina e il venerdì i simpatici pigiama party. Creativo è il luogo dove la fantasia prende forma. Ecco i nostri orari di apertura: il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 17 alle 18 con i nostri laboratori gratuiti, il venerdì dalle 15 alle 23.45 con i nostri pigiama party a partire dalle 19 e il sabato dalle 9 alle 18. Ci trovi a Giulianova Paese, in via Gramsci 70. Ti aspettiamo!
1: Creativo, un mondo di felicità. Creativo, un senso di libertà. Creativo.
0: Mal di schiena, dolori cervicali, lombari e infiammazioni ai tendini ti affliggono? Fisiocamp, studio di fisioterapia e osteopatia, è da oltre 10 anni al vostro servizio. Lo studio Fisiocamp si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, è in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecali, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria, terapie domiciliari. Lo studio Fisiocamp inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa, dai tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni, alla TECAR, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga le infiammazioni. E non poteva mancare un super laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute, trattare lesioni muscolari e risolvere infiammazioni acute e croniche, migliorare l'ossificazione delle fratture più problematiche. Lo studio di fisioterapia Fisiocamp di Pierpaolo e Nausica Cameli lo trovate a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamare i numeri 328-3346-056 oppure 349-2746-649 oppure visitate il sito www.fisiocamp.it. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazione

0: Le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
1: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
0: Che buono è!
1: È Marcaffè!
2: Buongiorno. Pagina degli auguri. La chiesa ricorda come santo principale San Beda il Venerabile. Nato in Inghilterra nel 672, fu seguace di San Benedetto Biscop, dedicandosi solo alla preghiera, allo studio e all'insegnamento nel monastero. Stava là, questo faceva. Fu anche amanuense e il Codex Amiatinus, uno dei più preziosi antichi codici della Vulgata, conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, potrebbe essere stato eseguito sotto la sua guida. Tra le sue opere, la Historia Gentis Anglorum, da cui emerge l'universalità della Chiesa. Con i suoi scritti ha lasciato l'impronta del suo spirito umile e sincero, del suo discernimento sicuro e della sua saggezza. Morì il 25 maggio del 735, non sappiamo, crediamo di no, che abbiamo tra i nostri ascoltatori qualcuno che si chiami Beda, però se c'è, tanti auguri di buon onomastico. Mentre per i compleanni facciamo gli auguri a Loretta Chiappini, a Ludovico Marcellusi, a Luana Michetti e a Monica Castellani. A tutti tanti auguri da parte di Radio G, che vi ricordo che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e sono pubblicati su Piccola Città Online, quindi l'appuntamento è col numero di sabato e domenica.
3: Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Allora, è il momento di passare al manacco, direttore?
2: Il giornalone.
3: Il giornalone. Allora, partiamo con il Corriere della Sera che dice: Trump congela l'intesa, il presidente dice non ho fretta, l'Iran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. Pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile.
2: Ma poteva farlo?
3: No. Petrolio, l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz. 3 mesi ci vogliono prima di ritornare alla normalità. Corsa Champions, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo. Sfida dei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. E basta. Poi andiamo invece sulla Repubblica. Accordo Stati Uniti-Iran, ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. Flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben Gvir, l'IDF, da noi niente abusi, questi sono menati da soli in Israele.
2: La Francia ha detto non può venire qua, noi non abbiamo detto.
3: Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile. Comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud. Poi andiamo alla Stampa. Putin colpisce Kiev, sfida l'Unione Europea, slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu. La ferita del derby, la Stampa di Torino parla appunto del pallone rimasto al Medioevo. Vi voglio un gran bene, funerali a Pollenzo, l'ultimo messaggio di Petrini, che ricordiamo era presidente di Slow Food. Bene, andiamo invece a uno dei tre, scegli tu.
2: Unità.
3: Ce l'ha mischiato oggi, ho messo il tempo.
2: Ce l'abbiamo tutto, ti dice, vedi?
3: Allora.
2: Israele alla sbarra.
3: Condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna. La procura di Roma indaga per sequestro, stupro e tortura.
2: Legge elettorale, Giorgia cambia per impedire
3: la vittoria della sinistra.
2: Ma una grande novità sta frase. Diritti umani, confini, migranti, il Consiglio d'Europa parla come Meloni. Poi parla del Rio addirittura, oggi servirebbe il realismo moroteo. Vabbè, non c'è perché l'avete ucciso, quindi. Lo sport, un bello sportivo, perché è la giornata, devi risalire, è la giornata dei verdetti, è stata ieri, eccola qua.
3: Vole vuoi?
2: E se andiamo adesso sul Corriere dello Sport, che parla di clamoroso finale a Mazzagrandi, Roma è come un champion, fuori Milan e Juve, quindi Europa League di grande livello con Milan e Juve. Noi Conte se ne va, grazie.

0: De Napoli, secondo alcuni, potrebbe arrivare addirittura Allegri, ma non è sicuro. Delusione Catanzaro, perché ha perso in casa con il Monza, che adesso vede la più vicina nella gara di ritorno.
1: Kimmich show e fuga mondiale, Hamilton secondo.
0: Bene. Oh, basta per giocare. Partire, playoff, gara 15, la donna, basta.
1: Passiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che oggi ci dice che è la giornata internazionale dei bambini scomparsi, una ricorrenza internazionale che si celebra il 25 maggio di ogni anno in ricordo della scomparsa di Ethan Patz, bambino statunitense di 6 anni rapito a New York il 25 maggio del 1979. È anche la giornata mondiale della tiroide e dell'Africa e il Towel Day, giornata dell'asciugamano in inglese, festeggiato dagli appassionati dei libri di Douglas Adams. E il Gay Geek Pride Day, giornata dell'orgoglio geek, nata in Spagna nel 2006, celebra cultura geek, tecnologia, fumetti, fantascienza, videogiochi e creatività digitale. E anche la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.42 la temperatura era di 21 gradi, l'umidità al 53%, il clima temperato piacevole, il vento a 7 orari, la massima sarà di 25 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 53, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.31, tramonta alle 20.31 e culmina alle 13.01, la durata del giorno è 15 ore secche. La luna sorge alle 14.51, tramonta alle 2.49 di domani, gibbosa crescente, visibile al 64%. Nati oggi, 25 maggio 1911, 115 anni fa, Colette Rosselli, illustratrice e scrittrice nota come Donna Letizia. 25 maggio 1921, 105 anni fa, Hal David, petroliere americano, con Burt Bacharach, forma una delle coppie d'oro della musica pop. Paroliere americano, petroliere. Ci andremo là. Con Burt, come si chiama qua?
0: Bacharach.
1: Forma una delle coppie d'oro della musica pop internazionale. Firmando anche il testo di Raindrops Keep Falling on My Head, cantato da B.J. Thomas, dopo lo sentiremo dopo. 55 anni fa, nel 1971, sì. Stefano Baldini, maratoneta, oro olimpico, Atene 2004. Difatti nella storia, 25 maggio 1241, 785 anni fa, a Francoforte sul Meno, la comunità ebraica subisce uno dei primi pogrom documentati in area tedesca. Durante i disordini dei cittadini, case e botteghe vengono assaltate, diversi membri della comunità vengono uccisi e la presenza ebraica in città entra in una fase di grave instabilità. 505 anni fa, nel 1521, alla conclusione della dieta di Worms, viene promulgato l'editto che mette al bando le 95 tesi di Martin Lutero, vietando lettura e possesso dei suoi scritti. Lutero viene dichiarato fuori legge dell'impero e l'editto stabilisce la non punibilità per chiunque ne causi la morte. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituisce l'ora legale. Dalla mezzanotte al 3 giugno gli orologi vengono spostati avanti di un'ora per ridurre il consumo di illuminazione artificiale e sfruttare meglio la luce solare. Il provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 giorni più tardi. 25 maggio 1961, 65 anni fa, davanti al Congresso riunito, il presidente John Fitzgerald Kennedy annuncia che gli Stati Uniti puntano a portare un essere umano sulla Luna entro la fine del decennio. È il discorso che apre ufficialmente la corsa allo spazio e fissa l'obiettivo che segnerà l'intera era Apollo. Frasi famose, queste sono di Colette Rosselli. Io sono a me piace l'umorismo, mi piace sorridere anche di me stessa. Poi io sono tutt'altro che perfetta, sono distratta, pressappochista, scendo sulla terra soltanto c'è qualcosa che davvero mi colpisce. Colette Rosselli, nata il 25 maggio del 1911 a Losanna e morta il 9 marzo 1996 a Roma, è una delle figure chiave della cultura italiana nel Novecento. Scrittrice, illustratrice, pittrice e soprattutto la celebre Donna Letizia, la voce del Galateo, che ha educato generazioni di italiani. Bene. Questo è quanto, ringraziamo Vincenzo, vi auguriamo un buon lunedì, un buon inizio di fine settimana a voi che ci seguite su Facebook e vi ricordiamo che sulla nostra pagina trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi.
0: È bellissima.
1: Se la riesco a copiare, eccola qua.
0: Dai, adesso che sbaglio.
1: Eccolo qua.

0: E questa era la Raindrops Keep Failing on My Head, e chiudiamo con questa canzone di Benji Thomas e Bacharach, la di Reggio Notizie di oggi. Vi auguro un buon inizio settimana, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

Logica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89

0: Dirty bit.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Ecco, a questo punto anche questo CD è finito. Ma non è proprio finito perché se aspettate un momentino, arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia. Questo appunto questa cassetta, questo DAT, dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi come convivendo. Prego, Stefano. Ecco, ha aggiunto un ciao. Quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare e scrivere canzoni, registrarle e pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni, i desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale. Fotografia. Un grande bacio a tutti, B è con voi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cambio le regole così. Dove c'è ruggine,

pace e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere,

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: B.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: giura.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te. Transatlantic Communications from Peter Reed.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.